State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

novità. New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che consolida la sua presenza sul nostro paese, oggi le piogge saranno poche, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest, coste centrali tirreniche, Calabria e isole maggiori, alternanza tra sole e nuvole nel resto del paese, con pochi brevi acquazzoni solo sulle Alpi orientali, il Friuli, la Venezia Giulia e l'Appennino centro-meridionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso al sud, specie in Sicilia, dove sono attesi picchi fino a 37-38 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise, sunrise, fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che consolida la sua presenza sul nostro paese, oggi le piogge saranno poche, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest, coste centrali tirreniche, Calabria e isole maggiori, alternanza tra sole e nuvole nel resto del paese, con pochi brevi acquazzoni solo sulle Alpi orientali, il Friuli, la Venezia Giulia e l'Appennino centro-meridionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso al sud, specie in Sicilia, dove sono attesi picchi fino a 37-38 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Risveglio

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva al mare.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare, ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esther Oletto. Due morti a Kiev e Zaporizhia nei raid russi di stanotte sull'Ucraina. Sale intanto il bilancio dell'attacco di Mosca con droni su un centro commerciale a Kryvyi. 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ancora Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Niente accordo tra Stati Uniti e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati in vigore. Inutili tentativi del ministro del commercio LeBlanc, rimasto a Washington sino a tarda sera, per cercare di raggiungere un'intesa che avrebbe annullato le tariffe. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone dal campeggio San Simone di Isola di Fondra. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana, colata di fango in Val Badia Alto Adige. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Sinner triste, deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro, problema non risolto. Calcio torna alla Serie A, oggi 4 partite, Inter, Monza, Udinese, Como, Genoa, Napoli e Parma, Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che consolida la sua presenza sul nostro paese, oggi le piogge saranno poche, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest, coste centrali tirreniche, Calabria e isole maggiori, alternanza tra sole e nuvole nel resto del paese, con pochi brevi acquazzoni solo sulle Alpi orientali, il Friuli, la Venezia Giulia e l'Appennino centro-meridionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo e intenso al sud, specie in Sicilia, dove sono attesi picchi fino a 37-38 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero viene segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata tra incrocio Piaggione e Borgo a Mozzano. Sulla 27 Mestre Belluno, nebbia Banchi, tra l'allacciamento A57 tangenziale di Mestre e Treviso. Oggi è giornata da bollino rosso per gli spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani dalle località di villeggiatura. Divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 8 alle 16. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. anche per questa estate. Scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Questa è la giusta morbidezza per iniziare un sabato mattina di fine agosto con questa canzone degli Sade, By Your Side, canzone che tra l'altro arrivò nel 2000 dopo parecchi anni d'assenza, circa 9 dall'album precedente che era Love Deluxe. Si presentarono con questa By Your Side delle 7:07. Buongiorno da Claudio Di Leo in diretta qui su Radio Monte Carlo da Roma, dallo studio romano di Radio Monte Carlo, mentre a Milano in regia vedo Mattia Brena, lui sicuramente più abituato di me a questi orari mattinieri, visto che poi è il tecnico di riferimento di Bonjour Bonjour, che riprenderà come tutti gli altri programmi di Radio Monte Carlo dal 1 settembre. Non fare quella faccia, Mattia, t'ho visto, hai fatto la faccia un po' di vabbè, ricominciamo dal 1 settembre, è ancora 8 giorni, 9 giorni di tranquillità. E poi ci siete voi dall'altra parte al 342 41 41 762, insieme per ben 4 ore in questo sabato 22 agosto, sabato in cui succedono un po' di cose, dall'inizio del campionato c'è la Formula 1, è un sabato da bollino rosso per quanto riguarda il traffico delle autostrade. Noi vi accompagniamo con la nostra grande musica, anche col prossimo Darin, questa è Superstar.

Craig David con Hidden Agenda alle 7:15 minuti su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo insieme questo sabato 22 agosto tra le 7 e le 11. Oggi sarò beato non tra le donne ma con le donne, visto che poi dopo di me ci sarà Erina Martelli tra le 11 e le 15, poi dalle 15 alle 19 invece saremo con Silvia Notar Giacomo. Mettiamo un po' d'ordine alla giornata di oggi perché rientra nel vivo i rientri dalle vacanze estive, quindi volumi di traffico che aumentano sulle strade. E per quanto riguarda le criticità, Viabilità Italia ci racconta che il momento più critico sarà sicuramente questa mattina e tra il pomeriggio di domenica e lunedì mattina, quindi in tanti magari che lunedì non lavorano pensano bene di ritornare a casa lunedì mattina. Proprio per questo Radio Monte Carlo, così come ha fatto per tutti i fine settimana di agosto, anche oggi ci darà due appuntamenti in più con l'informazione sul traffico a mezzogiorno e alle 15, oltre agli altri consueti che ascoltiamo praticamente ogni giorno. Poi se voi avete qualche segnalazione da farci, fatela pure al 342 41 41 762. Red Hot Chili Peppers dal 1992, questa Under the Bridge su Radio Monte Carlo.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge su Radio Monte Carlo, visto che in tanti, tornando dalle ferie, soffriranno di stress da rientro. Tra poco andremo a vedere insieme il calendario delle festività tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, perché ci sono diverse occasioni per trasformare pochi giorni di ferie in pause molto più lunghe.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Chic con I Want Your Love alle 7:28 su Radio Monte Carlo. Grazie a Manuel che al 342-4141-762 ci segnala traffico intenso a San Marino, perché oggi c'è la visita di Papa Leone e quindi cominciano i preparativi, cominciano anche sicuramente le chiusure stradali. Grazie Manuel. Vi dicevo, molti, tanti soffriranno in questi giorni di stress da rientro, perché insomma finiscono le ferie, poi il primo pensiero che uno c'ha quando rientra dalle ferie è: dove andiamo in vacanza il prossimo anno? Ma attenzione, perché per chi può permetterselo, il calendario delle festività tra la fine 2026 e l'inizio 27 offre diverse occasioni per trasformare pochi giorni di ferie in pause molto più lunghe. Con una semplice, attenta pianificazione, Mattia, stammi ad ascoltare molto bene, 5 giorni di ferie possono diventare insomma molto più lunghi. Primo appuntamento, l'Immacolata, martedì 8 dicembre. Prendendo ferie nei giorni lavorativi vicino alle festività è possibile creare un periodo di vacanza più lungo. Altra opportunità arriva con Natale e Santo Stefano, che quest'anno cadono di venerdì e sabato, quindi può essere molto più lungo il periodo di festa. Poi Capodanno 27 cade di venerdì e anche qui si favorisce un lungo fine settimana. L'Epifania è di mercoledì 6 gennaio, può essere collegata alle ferie natalizie per allungare ulteriormente il periodo di riposo. Questo chiaramente per chi se lo può permettere. Il principio di tutto questo ne parliamo tra poco, prima la nostra grande musica, Dido, Life for Rent. I haven't ever

Harry Styles con American Girls. Stavo guardando che inizia tra 4 giorni la sua residenza al Madison Square Garden di New York. Tanti concerti fino alla fine di ottobre e sono praticamente tutti, quasi tutti sold out. Tantissimi

bellissime date al Madison Square Garden di New York. Allora, stress da rientro, ponti che si possono fare tra qui, tra l'8 di dicembre in poi, con Natale e la Befana. Come fare? Poi è molto semplice: prendete un bel calendario, individuate le festività che cadono vicino al weekend e lì cominciate a organizzarvi per un bel ponte lungo, magari una bella vacanza che ci può scappare se qualcuno ha qualche giorno di ferie, di vacanza da poter sfruttare. George Harrison, Got My Mind Set on You.

0: Mindset on You su Radio Monte Carlo. Tra poco, sempre parlando di stress da rientro, vediamo cosa ci consigliano invece gli esperti.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince.

0: ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

William Pete con City Light dal 1987, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Allora, stress da rientro, vediamo che dicono gli esperti. Come comportarsi appena rientrati dalle vacanze? Bisogna tornare a casa 2 o 3 giorni prima di riprendere il lavoro. Questo è il primo consiglio che danno. Bisogna anticipare il rientro. Si torna a casa con qualche giorno d'anticipo e ci si abitua un po' agli spazi e ai ritmi della città. Poi bisogna disfare subito le valigie. Appena arrivati si mette ordine fuori e dentro casa e dentro la mente. Questo dovrebbe essere il senso. E poi il sistema del sonno. Se siamo andati a dormire un po' tardi, succede in vacanza, bisogna andare a dormire la sera sempre un quarto d'ora prima per riprendere un po' il controllo del ritmo naturale. Bisogna poi, visto che si dovrebbe tornare qualche giorno prima di riprendere a lavorare, bisogna andare per gradi, evitare di fare tutto il primo giorno, farsi una bella lista delle cose urgenti da fare, quelle meno urgenti, e dare un ordine alle proprie cose. Il mio ordine, ad esempio, parte dal fare la spesa. La prima cosa che faccio, butto le valigie in casa ed esco immediatamente a fare la spesa, perché ho sempre la paura di morire di fame, quindi devo avere il frigorifero pieno anche quando torno dalle vacanze. Sono altri anche i consigli che danno gli psicologi per evitare lo stress da rientro, ma ve le dico tra poco. Prima c'è Gaia con Bossa Nostra.

Una delle canzoni dell'estate 2026 è questa di Gaia, Bossa Nostra, appena riascoltata su Radio Monte Carlo. Allora, gli ultimi consigli degli esperti per arginare un po' lo stress da rientro. Avevo detto andare per gradi nelle cose da fare, ma anche nei movimenti. Non cominciate subito a fare gli sportivi, via, organizziamo partite di padel immediatamente sotto il sole. No, una camminata, un po' di sport leggero per mandar via la tensione e ritrovare il buon umore, e poi pensare alle cose belle, mettere in agenda un piccolo svago che potrebbe aiutarci psicologicamente. Al 342-4141-762 volevo salutare Roberto che dice: se invece restassimo in ferie, come si fa? Saluto anche a Massimo da Roma che ci manda il suo buongiorno. Buongiorno anche a te. Ci sono i Coldplay adesso, The Hardest Part.

0: È la prima ora del nostro sabato mattina da trascorrere insieme. Si chiude con Level 42, Something About You. Adesso Breaking News del TG Com 24, Meteo e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Nuova notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, droni su Kiev e Zaporizhia. Nell'attacco contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. Zelensky accusa è terrorismo e sente il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. I raid minacciano la sicurezza alimentare. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu, lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito. Replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posto a Fis, vale un posto in finale. Rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro. L'alto altesino, triste e deluso. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
4: Dopo la giornata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un po' di instabilità oggi in un contesto comunque di tempo nel complesso bello, quindi alternanza tra sole e nuvole al nord-est, coste adriatiche e zone interne del centro-sud, con qualche improvviso acquazzone nel corso del giorno sulle Alpi orientali, l'Appennino centrale e le coste marchigiane, in generale soleggiato e stabile nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo piuttosto intenso al sud, specie in Sicilia, temperature vicine alle medie stagionali invece nel resto d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato lungo l'Autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Oggi una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16, domani divieto dalle 7 alle 22. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso a causa di una frana tra Malonno e Sonico. Per un'altra frana lungo la statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa tra incrocio Maratea e ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Don't Look Any Further, 1984. Dennis Edwards aveva appena cominciato il tentativo, ottimamente riuscito, di carriera da solista dopo i Temptations. Questa Don't Look Any Further era stata concepita per un duetto tra lui e Chaka Khan, quella che abbiamo sentito però è la voce di Sidhea Garrett. Perché? Perché aveva fatto semplicemente una guida vocale, una demo, Sidhea Garrett per Chaka Khan, solo che Dennis Edwards e Chaka Khan non riuscirono mai a incontrarsi in studio. In Motown hanno perso la pazienza, sai che c'è, ma sì, facciamola cantare a Sidhea Garrett. E questo è quello che è uscito fuori. Quello che sentiamo, questa gran canzone, è semplicemente poi la demo che aveva registrato Sidhea Garrett per Chaka Khan. Ricominciamo così un'altra ora da trascorrere insieme qui su Radio Monte Carlo, 8 e 8 minuti di sabato 22 agosto. Buongiorno da Claudio Di Leo, in diretta da Roma, in regia a Milano invece c'è Mattia Brena, che saluta. Saluto e ringrazio, e poi ci siete voi al 342 4141 762. Un saluto a Pier Mario, ciao, buongiorno anche a te. Anna invece, riguardo lo stress da rientro, dice: beh, è sempre stato pensare al prossimo viaggio il modo per limitare lo stress da rientro. Adesso sono in pensione, questi problemi non li ho più, giustamente. Poi un saluto a chi ci scrive dalla Puglia. Andrea da Carrara dice: sono un cuoco, sto facendo la stagione in un ristorante a Bonascola di Carrara e tra 10 giorni è finita. Un pensiero va a tutti quelli che, come te, in questa caldissima estate hanno lavorato davanti ai fornelli o davanti a un forno per cucinare le nostre pizze, i nostri piatti di pasta. Quando siamo andati al ristorante non deve essere stato affatto semplice lavorare in cucina con queste temperature fuori esterne. Ed Sheeran e Martin Garrix, questa è Repeat It.

In a Million su Radio Monte Carlo alle 8:16. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme in questa mattinata di sabato fino alle 11, mattinata, meglio giornata di sabato, che ha diversi eventi sportivi che magari vi racconteremo durante la giornata. Uno di questi è quello che si è aperto ieri a Taranto. Il Presidente della Repubblica ha dato il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Che cosa sono? Sono dei giochi olimpici cui partecipano le nazioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, oltre ad altre nazioni aggiunte, diciamo, che confinano con nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Solitamente sono delle vere e proprie olimpiadi, stesse tipo di gare. Solitamente le varie nazioni e nazionali hanno presentato elementi delle categorie giovanili pronti a passare poi nelle formazioni maggiori. L'Italia ci portò Mennea, ad esempio, Sara Simeoni, Nicola Pietrangeli, tutti atleti che poi sono diventati dei big nei loro sport. È una bella ulteriore occasione per far conoscere al mondo la meravigliosa terra pugliese, visto che ne parlavamo prima della Puglia, e soprattutto anche per la città di Taranto, una gran bella occasione. Ho ancora nel cuore il concerto visto a Modena durante Jazz Over, l'intervista che ho avuto la fortuna di fare con lui. È stato veramente emozionante quella sera, quel concerto. Parliamo di Luca Carboni, che riascoltiamo su Radio Monte Carlo, e questa è la sua Mare Mare.

0: Potenza della musica che ci fa fare i viaggi indietro nel tempo, quello che è successo anche a Emanuele da Olbia, che mi racconta di essere stato al concerto di Luca Carboni il 5 agosto ad Alghero. Dice che è bello, mi ha fatto fare un salto indietro di 40 anni con la sua impareggiabile musica poetica e malinconica. L'abbiamo appena riascoltato, Luca Carboni con Mare Mare.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Amiconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Amiconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Grover Washington Jr. e Bill Withers, Just the Two of Us su Radio Monte Carlo al 342-4141-762. Un saluto a Paola e Flavio di Brescia che stanno andando verso Malpensa, destinazione Canada. Beh, buon viaggio e buone vacanze a voi. Attenzione al jet lag, che è questo temporaneo disallineamento dell'orologio biologico dovuto all'attraversamento di diversi fusi orari, e per il Canada sono, beh, almeno 6, minimo 6. Può provocare stanchezza, sonnolenza, difficoltà a dormire, e il recupero è piuttosto lungo e complicato. Dicono gli esperti un giorno per ogni fuso orario attraversato, anche se la durata poi varia da persona a persona. E la preparazione per affrontare il jet lag comincia già sul volo, dove è importante bere acqua, limitare l'alcol e la caffeina, muoversi un pochino, farsi una camminata lungo la fusoliera dell'aereo, e poi usare la melatonina se possibile. Può aiutare soprattutto dopo viaggi che attraversano almeno 5 fusi orari. Importante però assumerla negli orari corretti, perché un uso inappropriato può anche ostacolare questo tipo di adattamento. E poi la luce, dobbiamo regolarci in base al viaggio, se partiamo di giorno e arriviamo di notte o viceversa. Comunque il jet lag è affrontabilissimo in un paio di giorni, una settimana massimo, e ritorniamo col nostro ritmo consueto. E buon viaggio soprattutto per chi deve prendere l'aereo verso mete lontane. Beati voi. Somber adesso, questo è Potential.

Gypsy Kings con Bambo Leo è il nostro disco estate che ci riporta al 1987, l'estate dei mondiali di atletica di Roma, quelli dominati da Carl Lewis e dal record del mondo, poi revocato, di Ben Johnson, ma anche l'estate dei lunghi festeggiamenti del primo scudetto del Napoli guidato da Diego Armando Maradona. Erano i Gypsy King, il nostro disco estate. Credo

0: Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Tra poco parliamo di turismo statunitense in Europa, che sembra stia cambiando, perché oltre a musei, monumenti, cucina e shopping di vario genere, sempre più viaggiatori statunitensi inseriscono nel proprio itinerario una visita in farmacia. Perché? Lo scopriamo tra poco insieme.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal primo settembre.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics.

0: Urban Species con Spiritual Love su Radio Monte Carlo. Allora, Wall Street Journal ci racconta che gli statunitensi in Europa si passano per i musei, i monumenti, la cucina, lo shopping, ma poi fanno un giro in farmacia. È un fenomeno questo esploso già in Francia nel 2023 con l'hashtag French Pharmacy, che su TikTok aveva raggiunto addirittura i 130 milioni di visualizzazioni, e molti creator che dicevano di cercare prodotti non disponibili negli Stati Uniti. Quindi non solo era grazie ai social, ma anche per la legislazione degli Stati Uniti. Ci sono creme come ad esempio quelle abbronzanti, che negli Stati Uniti sono delle vere e proprie medicine, ma anche altre motivazioni che tra poco vi racconto. C'è Aaron adesso, Wonderful Thing.
1: Nothing at all seems to get me these days.

Giubbotto di pelle e capello pieno di gel, così si presentavano i Pasadena's nel 1988 con questa Riding on a Train su Radio Monte Carlo. Allora, il Wall Street Journal ci parla di questo turismo farmaceutico degli Stati Uniti, cioè dei turisti statunitensi, che vengono in Italia non solo per i musei, per l'arte, per la cucina, ma anche per passare in farmacia. Un ruolo importante ce l'ha anche la differenza normativa tra Europa e Stati Uniti, perché ad esempio le creme solari negli Stati Uniti sono considerate veri e propri farmaci, mentre qui sono considerati dei cosmetici. Quindi differenze normative e social, quella che inizialmente era un'abitudine di nicchia si è trasformata in una vera e propria tendenza turistica. Le farmacie diventano nuove attrazioni per i visitatori statunitensi, che me li immagino tornare a casa con la busta dei souvenir, con un limoncello e una crema antirughe.

0: Michael Bolton, Can I Touch You There? A chiudere la seconda delle quattro ore che trascorriamo insieme stamattina. Adesso Breaking News del TGCom 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Il nuovo patto di immigrazione, asilo e Schengen sono due cose completamente diverse. Replica Giorgia Meloni alle opposizioni che collegano la scelta di diverse cancellerie europee di rispedire gli irregolari nel nostro paese alla decisione di Roma dopo Ceuta. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni, così la Premier. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. I Premier israeliani accusa Erdogan dittatore antisemita. Trump ribadisce l'Iran non avrà l'arma nucleare e insiste nel considerare lo stretto di Hormuz territorio americano. Niente accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ottawa. Le nuove tariffe del 50% imposte dalla Casa Bianca su diversi prodotti canadesi sono entrate in vigore. Il ministro LeBlanc ha rifiutato le condizioni dell'ultimo incontro a Washington. La risposta avverte sarà equivalente. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della Cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone da un campeggio. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni. Il femminicidio di Campo Nogara nel Veneziano. L'autopsia conferma. Tania Terrin è stata strangolata. L'assassino, il suo ex Dino Keber, che poi si è tolto la vita, era stato denunciato dalla 39enne quando decise di lasciarlo dopo un primo tentativo di ucciderla. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto dall'americano Tiafoe. Sinner triste e deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro. Calcio, torna alla Serie A oggi, 4 partite, Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un po' di instabilità oggi in un contesto comunque di tempo nel complesso bello, quindi alternanza tra sole e nuvole al nord-est, coste adriatiche e zone interne del centro-sud, con qualche improvviso acquazzone nel corso del giorno sulle Alpi orientali, l'Appennino centrale e le coste marchigiane. In generale soleggiato e stabile nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo piuttosto intenso al sud, specie in Sicilia, temperature vicine alle medie stagionali invece nel resto d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo l'Autosole, traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio 1 variante verso Milano. Coda anche sul Bivio A1 A22 Brennero Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Sulla 23 Udine Tarvisio, coda tra Confine di Stato e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale, Castel San Pietro direzione Taranto. Sulla statale 75 Centrale Umbra, corsia chiusa per un incidente all'incrocio passaggio d'Assisi in direzione Collestrada Orte Ravenna. Oggi è una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16. Domani il divieto dalle 7 alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

mi permetto di parlare fino all'ultimo, eh. Più che una dichiarazione d'amore, questa è un addio al proprio amore. Whitney Houston, I Will Always Love You, dalla colonna sonora di The Bodyguard, che rimane ancora oggi nella storia della musica la colonna sonora più venduta proprio al mondo, anche uno degli album più venduti. Canzone, tra l'altro, che sì, colonna sonora di The Bodyguard, ma non è una canzone originale di Whitney Houston, arriva da molto prima, 1973, la versione di Dolly Parton, che però non era così melenze, era una cosa molto più country. In realtà la colonna sonora e il brano portante di The Bodyguard doveva essere un altro, però già usato in un altro film, quindi Kevin Costner, che non solo era l'attore principale ma era anche il produttore del film, scelse questa I Will Always Love You e ebbe un enorme successo. Così cominciamo la terza delle quattro ore che passiamo insieme in questo sabato mattina 22 agosto. Buongiorno da Claudio Di Leo, in diretta da Roma a Milano, in regia c'è Mattia Brenna, e così arriveremo fino alle 11 adesso anche con Miley Cyrus, questa è Flowers. We were good.

Beyoncé, Best Thing I Never Had, disco prodotto da uno dei produttori più influenti negli Stati Uniti negli ultimi 35 anni più o meno, che è Babyface. Beyoncé, che un mese circa fa ha fatto uscire a sorpresa il suo primo inedito dopo un silenzio durato 2 anni, Morning Dew, che suoniamo anche qui su Radio Monte Carlo, mentre continuano anche i rumors, le voci su una presunta imminente collaborazione con Lady Gaga e Bad Bunny. Ricordate Telephone del 2010 di Beyoncé e Lady Gaga? Il video finiva con To Be Continued, come se dovessimo aspettarci una parte 2, e degli indizi social, andando un po' a vedere quello che fanno loro sui loro social, Beyoncé, Lady Gaga e Bad Bunny, sembra che insomma possa esserci questa parte 2 e coinvolga anche Bad Bunny. Staremo a vedere, meglio a sentire. Paul Young adesso su Radio Monte Carlo. Alla

0: People su Radio Monte Carlo. Ci sono un po' di messaggi, mi ero distratto, arrivati al 342 4141762. Tra poco passo a salutarvi.
1: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La morbidezza di questa Follow You, Follow Me, i Genesis dal 1978 qui su Radio Monte Carlo alle 9.28. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme fino alle 11, oggi e domani, tra le 7 e le 11. Un po' di messaggi arrivati al 342 41 41 762. Mi piace quando puntualizzate cose che non so, che non ricordo, che non ho visto, come Max insieme a Virginia riguardo I Will Always Love You che abbiamo suonato all'inizio dell'ora. Vi parlavo della versione di Dolly Parton, la versione originale, e Max mi puntualizza che nel film, a un certo punto, mentre Kevin Costner e Whitney Houston ballano un lento, dal jukebox parte proprio la versione originale di Dolly Parton di I Will Always Love You. L'ho visto una volta sola, credo, il film, quindi non avevo colto questo particolare. Comunque grazie quando mi precisate così le cose. Marina da Milano, abituata nel fine settimana al mattino a sentire la voce di Stefano Gallarini, e oggi non c'è Stefano, anche perché c'è stato tutta la settimana scorsa e ci sarà anche la prossima dalle 7 alle 11 il Galla, quindi questo weekend glielo abbiamo lasciato libero. Francesco da Roma dice: ma come, ancora in onda sei? T'ho lasciato ieri sera e ti ritrovo qua. Ho dormito, non ho dormito sul divanetto qui nella sala accanto, perché avevo due cani che dovevano mangiare a casa, altrimenti dormivo qui nel divanetto. Poi ancora Graziana da Varese, grazie per esserci anche oggi, mentre Marica, mamma mia quanta pazienza che avete, sta passando la giornata di riposo facendo le melanzane sott'olio per l'inverno. Ma quanta pazienza avete? Ah, vado al supermercato, le compro, io non ho pazienza per queste cose.

Nei giorni scorsi vi parlavo di motivi che ci rimangono in testa e non si sa nemmeno perché. Questa, dal Festival di Sanremo in poi, è forse la canzone che abbiamo più canticchiato, Stupida Sfortuna di Fulminacci, che tra l'altro quest'estate l'ha passata in giro a cantare per i concerti, per i suoi concerti. Rimangono tre date, quella di Trento, quella di Mantova e quella di Sesto Fiorentino, che chiuderà il Liberi Tutti Tour il 5 di settembre. Torniamo agli anni 80, 1984, Kid Creole and the Coconuts, My Male Curiosity.

0: Kid Creole and the Coconuts, My Male Curiosity, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: La musica più bella per il tuo sabato sera. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Saturday Music, ogni sabato sera dalle 19 alle 22.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Scarlett Independent Love Song su Radio Monte Carlo. Se gli statunitensi vengono da noi per andare in farmacia, noi ad esempio andiamo in vacanza nel Regno Unito per andare al pub. Ci sta, perché è tipico. Beh, però c'è un problema. Houston, anzi Londra, abbiamo un problema, perché secondo la British Beer and Pub Association, tra il 2000 e il 2025 il numero dei pub è sceso da 60.000 a 44.000, con quasi due chiusure al giorno. Tra le principali cause è l'aumento delle tassazioni, l'inflazione, i costi di gestione. Sebbene il settore, comunque quello dei pub nel Regno Unito, generi miliardi di sterline, i profitti dei proprietari comunque si sono ridotti, e due chiusure di due pub al giorno è veramente tantissimo. Un mito che sta scemando? Speriamo di no, speriamo ancora di poter organizzare la nostra bella bevuta in un tipico pub londinese quando andiamo nel Regno Unito. Sekou, Dangerous Lovers su Radio Monte Carlo.

0: Cantante, produttore, polistrumentista, in poche parole Stevie Winwood, lui appena riascoltato con Valerie. Attenzione perché c'è una querelle tra ascoltatori di Radio Monte Carlo, perché se prima Max ci diceva, ritornando ai Will Always Love You, che la versione di Dolly Parton si sente quando Kevin Costner e Whitney Houston ballano e parte dal jukebox, c'è Maria che invece dice guardate che non è la versione di Dolly Parton quella che si sente nel film, perché è cantata da una voce maschile. Adesso io mi metto a studiare e tra poco vi do anche la soluzione di questa querelle tra ascoltatori, quanto mi piace questa cosa, e vediamo un po' di arrivare alla soluzione di questa cosa.
1: Perché

0: è Laura Pausini, sei solo tu. Adesso le breaking news del TG Com 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buongiorno da Esther Roletto. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. Papa Leone a San Marino, dove è stato accolto dalle autorità della piccola repubblica. Prevista la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio atteso al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II. La sua incessante vicinanza alle comunità di ogni Stato infonde speranza e fiducia nel futuro. Il messaggio del presidente Mattarella. Le pressioni economiche americane sono un ritorno al colonialismo, accusa Teheran, che autorizza il passaggio di petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Intanto non si arresta la corsa dei carburanti. Gasolio a 2,200 euro al litro in autostrada. 17 migranti di origine curda sono stati individuati in una zona impervia dell'isola di Filicudi, Sicilia. Sarebbero giunti al largo delle Eolie a bordo di una barca a vela, poi di un gommone. Sono intervenuti guardia costiera e carabinieri che li hanno trasferiti a Milazzo. Maltempo, oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco a Forlì, a Castrocaro Terme per far fronte ai danni causati dalla tempesta che ieri ha colpito la zona. Rimossi piante e rami caduti, messi in sicurezza pali e strutture edilizie pericolanti. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Riparte il campionato di calcio di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati, Musetti si arrende all'americano TFO, stasera Coboli opposto a Fis, vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Kiss and Tell, il chiacchiericcio, fare chiacchiericcio e mai dire bugie, questo è il senso di questa Kiss and Tell, è proprio un modo di dire idiomatico del bisbigliarsi le cose da vicino. Brian Ferry ad aprire la ultima ora, stavo dicendo la terza, almeno siamo già alla fine, vedi come vola il tempo quando ci si diverte. Buongiorno da Claudio Di Leo in diretta da Roma, qui su Radio Monte Carlo, mentre c'è Mattia Brena in regia a Milano e poi ci siete voi al 342 41 41 762, che avete aperto una querelle su I Will Always Love You, con cui abbiamo aperto l'ora precedente, perché vi parlavo della versione di Dolly Parton, l'originale. Max mi diceva, io il film l'ho visto The Bodyguard una volta sola, quindi non ho questa gran memoria. Max ci diceva che la versione di Dolly Parton era presente nel film mentre Whitney Houston e Kevin Costner ballavano insieme. Maria invece dice no, attenzione, perché quella voce non è una voce di Dolly Parton, ma è una voce maschile. Sono andato a indagare ed ha ragione Maria, perché quando loro ballano la voce è maschile che esce dal jukebox ed è la voce di John Doe, che è un cantante e attore statunitense che si è prestato per cantare quella versione in quella scena di I Will Always Love You. Quindi the winner is Maria, che ha memoria sicuramente migliore della mia, che ripeto ho visto The Bodyguard forse una volta sola, non mi ricordo, però brava, perché è veramente la voce di John Doe e quella versione però non fu mai messa in realtà nella colonna sonora di The Bodyguard. Così abbiamo risolto anche questa, grazie per l'attenzione che ci mettete quando ascoltate Radio Monte Carlo, voi ascoltatori. Gracie Abrams, Good Reason. Took

con Don't Tell Me su Radio Monte Carlo. Prima vi parlavo delle crisi dei pub inglesi, mentre in Italia Biella diventerà la capitale della birra dal 30 agosto al 7 settembre, cioè l'undicesima edizione di Bolle di Malto, che è un grande spazio dedicato alla birra artigianale, alla gastronomia, alla musica e comunque alla valorizzazione di questo meraviglioso territorio. Ci sarà l'esposizione di 50 birrifici, di 20 cucine di strada, più di 100 eventi. Nelle ultime edizioni ha superato le 135.000 presenze, e l'edizione di quest'anno si chiuderà, c'è musica tutte le sere, l'edizione di quest'anno si chiuderà con il concerto dei Tiro Mancino, appuntamento dal 30 agosto al 7 settembre a Biella. U2 con Sweetest Thing.

0: YouTube con Sweetest Thing su Radio Monte Carlo. Amici automobilisti, ce l'avete la PEC? Perché ve lo spiego tra poco.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora non scuoce mai.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.

Benson, la sua voce, quella della sua chitarra in questo Love Ballad delle 10:26 su Radio Monte Carlo. Parliamo di automobilisti e PEC, sì, perché si era scatenato un po' di sconcerto online alla notizia che ogni automobilista e motociclista italiano debba avere una PEC, quindi un domicilio digitale. È una riforma che è prevista per il codice della strada, questo domicilio digitale, e verrà confermato più o meno a metà di ottobre. L'obbligo non scatterà immediatamente per tutte le auto già circolanti, ma sarà progressivo, collegato alla necessità di svolgere determinate pratiche. Quindi da ottobre in poi, se questo diventerà legge, per immatricolazioni, revisioni, passaggi di proprietà, reimmatricolazioni, aggiornamenti della carta di circolazione o iscrizione al registro delle automobili, lì servirà la PEC. L'iscrizione e la gestione del domicilio digitale chiaramente sarà gratuito, mentre il cittadino dovrà sostenere solo il costo della PEC, che è stimato tra i 5 e i 25 euro l'anno. La mia costa 3 euro l'anno di regalo, così, non facendoci praticamente nulla. In 10 anni l'avrò utilizzata 2 o 3 volte, però sta lì, dovesse servire per qualcosa, sta lì. C'è Justin Timberlake adesso, Rock.

Altro disco dell'estate 2026, è questo di Bungaro, Brisa Morena, appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo alle 10.34. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme fino alle 11 in questo sabato mattina. Poi alle 11 arriverà Erina Martelli, che ci terrà compagnia per 4 ore fino alle 15, e poi dalle 15 alle 19 invece toccherà a Silviano Targiacomo portarci fino alla serata che sarà con Radio Monte Carlo Sunset. Questo è quello che ci spetta e che ci aspetta in questa giornata di sabato. E sapete che nel mese di agosto siamo un po' stati mischiati qua e là, e poi ripartiremo così come ci siamo lasciati alla fine di luglio, il primo di settembre. Elton John adesso. Down

0: I guess that's why they call it the blues. Elton John dal 1984, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, mentre vedo che al 342-41-41-762 dalle melanzane sott'olio siamo passati ai muffin, sono le 10.39, calcolando che ho fatto colazione alle 5.30 stamattina, io inizio a avere un pochino di fame,
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inedito

0: ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless, in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Camry e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un

Daniele, io per lei su Radio Monte Carlo alle 10.45, sabato 22 di agosto, giornata di sport importante visto che oggi alle 18.30 comincerà il campionato di Serie A, saranno Udinese, Como e Inter Monza a dare il via a questo campionato che speriamo sia avvincente e che non sia ucciso già dalle prime giornate dai soliti noti, con le nuove regole di cui vi ho parlato qualche giorno fa. Tra l'altro è stata eliminata la regola che invece era stata usata nel mondiale di non poter parlare con la mano davanti alla bocca, quindi i calciatori potranno continuare ad insultarsi tranquillamente mettendo la mano davanti alla bocca, perché poi il senso era quello. Non di solo calcio vive l'uomo, c'è anche la Formula 1, il Gran Premio d'Olanda, a mezzogiorno l'appuntamento con la Sprint Race e alle 16 invece le qualifiche per capire chi partirà in prima fila nel Gran Premio di domani alle 15. Tra l'altro, tornando al calcio, c'è anche il Doodle di Google che oggi celebra l'inizio del campionato, c'è il pallone che rotola sulla O di Google a simulare quasi l'urlo del gol. Vedi quanto è importante il campionato, tanto che lo celebra anche il Doodle di Google. Quanto mi piace Doodle di Google. Charlie Puth insieme a Coco Jones, questo è Sideways.

0: Che voce.
1: Celeste con Love is Back dal 2021 su Radio Monte Carlo. I vostri messaggi al 342-4141-762. Grazie Livio e grazie Raffaella da Genova per la vostra foto. Lo strudel con pallina di gelato e caffè. Certo, a quest'ora non è che mi calma la fame, mi fa saltare il pranzo, però grazie per il pensiero. Mauro che dice: oh, ricordatevi però che oggi parte anche la Vuelta di Spagna. E allora grazie a te, l'abbiamo ricordato. Poi c'è un video che mi ha piuttosto incuriosito in questi giorni, è un video di ieri tra l'altro. C'è un World Robot Conference di Pechino in Cina, questa sorta di campionato degli umanoidi, dei robot, e volevano dimostrare che questo robot poteva correre i 100 metri meglio di Usain Bolt. L'ha fatto andando più veloce, anche se di poco. Peccato che alla fine dei 100 metri non ha smesso di correre, si è schiantato e ha preso fuoco. Ma insomma, può essere migliorabile da questo punto di vista. Stevie Wonder, Dionne Warwick.

0: It's you, Stevie Wonder, insieme a Dionne Warwick a chiudere il nostro appuntamento di questa mattina di sabato 22 agosto. Grazie a Mattia Brena in regia a Milano. Tra poco vi lascio con Erina Martelli per le prossime 4 ore. Prima però ci sono le breaking news del TGCom 24. Da Claudio Di Leo, buon proseguimento di giornata. Torniamo a stare insieme domani mattina alle 7. Ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
4: odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esther Roletto. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia poco dopo le 9 di questa mattina, crollata parte del tetto. Ci sono 2 feriti, vigili del fuoco e soccorritori al lavoro. Il caso dei dublinanti riaccende lo scontro tra governo e opposizione. Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi hanno annunciato trasferimenti verso l'Italia. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge l'accusa di boomerang lanciata dal PD, in attesa di vedere come Bruxelles cercherà di mediare sulla questione. La visita pastorale di Leone XIV a San Marino. Non c'è libertà senza rispetto della dignità della persona, esordisce il Papa parlando al Palazzo Pubblico. Oggi ammonisce il Pontefice, progetti politici ed economici sono schiavi di idoli e potere. Prossima tappa il meeting di Rimini. Non si arresta la corsa dei carburanti, gasolio a 2,2 euro al litro in autostrada. Con la benzina che sfonda i 2 euro nella rete stradale, i taxi rischiano di fermarsi a breve, denunciano lavoratori e sindacati di settore, paragonando la situazione ad un buco nero. Oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord Italia, con frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni, mentre il sud è ancora avvolto nella cappa di calore africano. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati, Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Cobolli opposto a Fis, vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Wow, si comincia con una canzone super romantica di George Michael, questa One More Try, in questo sabato su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buon tutto, ridendo e scherzando, siamo arrivati al 22 agosto. Io sono Erina Martelli, fin qui con Claudio Di Leo, abbiamo sempre il nostro Mattia Brena in regia, siamo insieme come avete sentito per 4 ore. Oggi, per chi ama lo sport, è un sabato un po' diverso dagli altri perché certo ricomincia il campionato, dopo la pausa ricomincia anche la Formula 1, ci sono notizie anche dal mondo del tennis, di cui stiamo per parlare, come ben sapete, non belle per quanto riguarda Jannik Sinner, ma ci sono notizie particolari che arrivano da tutte le parti del mondo, perché in agosto di solito è così, succedono le cose più strane, e io ve le racconterò. E naturalmente c'è la nostra grande musica, in questo caso con Ella Langley e la sua Choosing Texas, su Radio Monte Carlo.

Che bella questa suoneria vintage nella fine della canzone Save Room di John Legend su Radio Monte Carlo. Parliamo allora un po' di tennis. Prima di arrivare al nostro Jannik Sinner, sapete che c'è Flavio Cobolli in semifinale contro Arthur Fis. Questa sarà la semifinale tutta europea del torneo di Cincinnati. Bravissimo Cobolli, dovrebbe essere alle 19:30 quest'oggi la partita. L'altra è invece completamente americana, la partita appunto con Tiafo e Nakashima. Cobolli ha più volte detto di sentirsi, come dire, sottovalutato, forse perché sente e soffre un po' il paragone con Jannik Sinner, e quindi mi ha fatto tenerezza quando ha vinto la sua partita ai quarti e ha detto so forte anch'io, con parolaccia che non riferisco, però ci tiene a sottolineare che anche lui è forte e competitivo e può dare soddisfazioni. Vedremo insomma questa partita che sulla carta è molto interessante. Per quanto invece riguarda il forfè di Jannik Sinner agli US Open, ho dato un'occhiata a quello che hanno scritto le varie testate estere. Per esempio i tedeschi sono tutti contenti del fatto che Zverev abbia ancora la possibilità di vincere un torneo del Grande Slam come gli è successo a Parigi, perché certo torna Carlos Alcaraz, però la questione è che non gioca da tanto tempo e potrebbe non essere in forma. Ci sono invece altri giornali che sottolineano il fatto che i prezzi di rivendita dei biglietti degli US Open potrebbero addirittura scendere, perché mancando Jannik Sinner e la potenziale battaglia contro Carlos Alcaraz, l'interesse stesso potrebbe diminuire. Vedremo se questa cosa accadrà o se ci sarà il pubblico di sempre. Intanto c'è Michael Jackson.

0: Baby Star in Something, Michael Jackson su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze ci sono 8 km di coda per un incidente che è risolto, e sulla 14 verso Pescara c'è una coda di 1 km tra Vasto Sud e Vasto Nord, sempre per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90 euro. Il secondo lo paghi solo 15,90 euro, mentre la variante Pampers costumino è 4,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
8: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
7: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

Marvin Gaye su Radio Monte Carlo, Mercy Me, alle 11:27. Stavo leggendo da Associated Press alcune curiosità sul mercato editoriale americano. Ne avevamo già parlato in altre occasioni e la notizia è che i saggi politici si vendono sempre meno. Sono sempre andati bene negli Stati Uniti, ma da alcuni anni non è più così. Per una serie di ragioni. Intanto la sorpresa è che quest'autunno ci saranno le elezioni di metà mandato e appunto questi libri sono arrivati in libreria ma non si vendono. E un'altra questione, pare che gli americani siano stanchi di essere arrabbiati e infatti vanno bene i romanzi, si vendono bene quelli e si vendono meno bene appunto gli altri. Un'altra ragione pare riguardare il fatto che il ciclo delle notizie ormai è velocissimo e crea un problema agli editori, nel senso che un saggio politico invecchia immediatamente, arriva uno scandalo, ci sono tutti i social che ne parlano, due giorni dopo ci si è dimenticati di tutto perché ce n'è uno nuovo, ce ne siamo accorti tutti. E quindi c'è grande attesa invece per i libri che stanno per arrivare appunto dal prossimo autunno e che sono romanzi, non sono saggi politici, quindi arriveranno i nuovi di Stephen King, John Grisham, Barbara Kingsolver e moltissimi altri. Addirittura uno come Bob Woodward, avete presente, pubblicherà non un saggio politico ma un'autobiografia.

Avete capito che il Como in Champions League è finito anche nella canzone di Tommaso Paradiso? Agitare Coca-Cola su Radio Monte Carlo nel nostro sabato alle 11.34. Leggiamo dalla stampa francese che a D'Angers, in Francia, c'è un giardino che da 6 anni non viene annaffiato. È un esperimento botanico molto interessante. In pratica si vorrebbe capire come i nostri giardini reggeranno con le estati sempre più secche. Sapete che al centro-nord in questi giorni ha piovuto tanto, troppo, però c'è stato un lunghissimo periodo di siccità ed è una domanda che in tanti si devono fare. Comunque dicevamo che questo progetto è nato nel 2019 e per un anno le piante sono state irrigate in modo molto abbondante, in maniera che le radici arrivassero in profondità, poi i rubinetti sono stati chiusi. Adesso ci crescono 120 specie, soprattutto mediterranee, lavanda, rosmarino, corbezzolo, leccio, acero di Montpellier e piante grasse. Il terreno deve essere molto drenante, viene protetto con pacciamatura per ridurre l'evaporazione, e anche l'aspetto delle foglie conta, perché quelle grigie o ricoperte di peluria riflettono meglio il sole, quelle spesse trattengono acqua e alcune specie riducono addirittura la superficie delle foglie nei periodi più secchi. In pratica il giardino si arrangia da sé per farcela con l'acqua che gli arriva semplicemente dalla pioggia, e questo ci potrebbe dire che un giorno il prato inglese sarà sostituito davvero dalla macchia mediterranea, che comunque è definitivamente più sostenibile. La nostra musica con Sting e Russians.

0: Sono passati 41 anni, sono cambiati i nomi dei capi di Stato, ma sempre lì siamo. Questa era Russians di Sting su Radio Monte Carlo, ma c'è una canzone che è strapiena di ottimismo, anche se un po' ironico, che stiamo per ascoltare in arrivo.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7.000 chilometri della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

Eccola qui la canzone piena di ironico ottimismo di Joe Jackson, You Can Get What You Want, su Radio Monte Carlo. Alle 11.48, tra poco più di 10 minuti, comincia la speed race del Gran Premio d'Olanda. Sapete che si riprende con la Formula 1 dopo le vacanze, quindi avremo la gara sprint a mezzogiorno, le qualifiche alle 16, domani alle 15 ci sarà la gara. Per quanto riguarda le qualifiche della sprint di ieri, sapete che George Russell è stato il più veloce, poi Lando Norris, Leclerc, Piastri, Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lewis Hamilton, che partirà in quarta fila con Pierre Gasly. Intanto, guardando quello che hanno pubblicato negli scorsi giorni i piloti, possiamo vedere dove hanno trascorso le vacanze, e devo dire che quasi tutti erano in Sardegna. Kimi Antonelli, per esempio, Charles Leclerc, Max Verstappen, che ci va tutti gli anni, peraltro tutti gli anni ci va anche Toto Wolff con la moglie, e i due spesso si incontrano per mangiare insieme, ma non sembra che ci sia un business all'orizzonte. L'unico che ha fatto una vacanza diversa dagli altri è Alex Albon, che è andato sulle Dolomiti.

Rihanna, California King Bed su Radio Monte Carlo. Uno dei film che trovo più interessanti, soltanto dal trailer, devo dire, è The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, che è il nuovo film di Ridley Scott, che ha già diretto, ricordate, Alien, Blade Runner, Thelma & Louise, Il gladiatore. La faccio breve perché l'elenco è molto lungo. Insomma, Le Parisienne fa sapere che lui sta diventando sempre più veloce a girare film. Calcolate che il primo Gladiatore è stato girato in 25 settimane nel 2000, quest'ultimo film è stato girato in 38 giorni. Lui ha detto che ha imparato con l'esperienza a sapere in anticipo ciò che vuole, usa fino a 11 telecamere contemporaneamente e quindi ha meno bisogno di Chuck, e così il film viene girato molto presto.

0: classico di ABC, questa del Look of Love appena ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGcom 24 e a seguire Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. A Perugia è esplosa una palazzina di 4 piani, forse per una fuga di gas. 2 persone sono rimaste ferite, una ragazza in modo grave, crollata parte del tetto dell'edificio. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. In un mondo ferito da conflitti e chiusure, ammonisce Leone XIV, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Nel pomeriggio, atteso al meeting di Rimini di comunione e liberazione, seguirà una visita alla città romagnola. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. La morte della bimba di 4 anni per difterite a Palermo, anche il cuginetto positivo ma vaccinato e migliora. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale di mamma e papà della piccola non immunizzata. Lutto nel mondo della cultura. È morta Rosellina Archinto, regina dell'editoria per ragazzi. Aveva 93 anni. Si è spenta nella sua abitazione ligure a Santa Margherita. Svecchiò le letture per i piccoli, ma fu pioniera anche nella saggistica. Tennis, si è chiuso ai quarti di finale il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro battuto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Calcio, torna alla Serie A, oggi 4 partite, Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova-Savona, coda per traffico tra Genova Pegli e il bivio per la 7 Milano-Genova. Su quest'ultima invece la coda è causata dai cantieri tra Busalla e Isola del Cantone direzione Milano. Per traffico ci sono rallentamenti lungo la 12 tra Rapallo e Genova Nervi in direzione Genova e tra l'allacciamento statale 1 Aurelia Sud barriera di Rosignano. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente crea code tra Forlì e Cesena Nord in direzione Taranto. Traffico rallentato lungo l'autosole tra Fabro e Chiusi in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Turner, Look Me in the Heart su Radio Monte Carlo, proprio nel nostro sabato a mezzogiorno e sei. Siete con me, io sono Erina Martelli e si parla un sacco di robot. Calcolate che la Cina sembra il paese più avanti sull'argomento e infatti c'è stato il Robot World Conference Day a Pechino e hanno voluto fare una dimostrazione con un robot che corre velocissimo su una pista. Peccato che il robot non si sia fermato, sia andato contro la barriera morbida e poi si è crollato al suolo. Calcolando che noi speriamo in questi per la nostra anzianità, diventa un problema vederli ancora così poco sviluppati. Però il post ci racconta di una città in India, Karur, in cui un sacco di ragazzi sono impegnati ad addestrare proprio l'intelligenza artificiale che dovrebbe aiutare i robot. C'è una ragazza di 21 anni che si sta laureando in ingegneria Rani, che passa le sue giornate a filmarsi con una telecamera montata sulla testa mentre piega asciugamani o svolge altre faccende domestiche, tipo svuotare la lavastoviglie, per insegnare proprio all'intelligenza artificiale come si fa. Lo fa in una stanza che sembra un appartamento arredato, ma in realtà è lo studio di Object Ways, che è questa azienda fondata da un ragazzo indiano che vive in America, che appunto dovrebbe vendere poi questi dati a chi produce i robot perché siano in grado di fare tutte le cose in casa che noi non vogliamo assolutamente più fare.

Sognami, Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo da T-Online, che è una testata tedesca, alcuni dati interessanti su quello che ci ripromettiamo di fare in vacanza o in generale in estate, cioè quello di provare a disintossicarci dal telefonino, almeno di tentare di non usarlo davvero troppo. Quindi si dice questo, ok, sono in vacanza, posso non usare tanto il telefono. E allora si scopre che soltanto il 22% decide questo, però la percentuale sale tantissimo tra le persone più anziane, mentre precipita per quanto riguarda i ragazzi. Non ci si riesce, perché ci si riesce soprattutto per un'ora, per un'intera settimana ce la fa soltanto il 3%, per più di una settimana ce la fa appena l'1%. Qual è la ragione? Che siamo in vacanza, arriviamo in albergo, fotografiamo la camera, che vogliamo lasciarla lì senza una foto, fotografiamo anche il panorama, controlliamo il meteo, cerchiamo il ristorante, mandiamo una foto agli amici, guardiamo chi ha risposto, rispondiamo a nostra volta e la cosa, insomma, finisce per distruggere il nostro digital detox. La nostra musica con Sitting Down Here, lei è Elena Marlin.

0: Bene Marlin su Radio Monte Carlo, automobilisti, siamo sulla 14 verso Pescara, c'è una coda di 5 km tra Poggio Imperiale e Termoli per un incidente, sempre per un incidente sulla 10 verso Genova, c'è una coda di 2 km tra Genova Pegli e il bivio a 10 a 7 Milano-Genova. Prudenza e buon viaggio.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

at Fergal Sharkey su Radio Monte Carlo. Mentre abbiamo visto un sorpassone di Leclerc su Norris, ricordiamo che la speed race in Olanda al momento è comandata da Russell, volevo raccontarvi di alcuni cambiamenti nel mondo della moda e delle calzature. Ce la racconta il Guardian, per la verità, perché pare che i vestiti XL stiano scomparendo su alcuni mercati, per esempio quello britannico e quello americano. Potete immaginare la ragione, e cioè che sempre di più le persone sovrappeso, decisamente obese, si rivolgono alla semaglutide, e di conseguenza le case di moda stanno scommettendo sul fatto che questi abiti extra large potrebbero non servire più. Non è questa adesso la realtà, tant'è che in tanti si lamentano. E poi ancora più interessante il cambiamento sul mercato delle scarpe, delle sneaker in modo particolare, perché tutti abbiamo visto le lunghe code di ragazzi fuori dai negozi di scarpe quando esce un nuovo modello, che è quello dei desideri, che costa un sacco, per esempio 300 euro. Ma pare che questa idea stia un po' cambiando, nel senso che sta per la generazione Z diventando di moda tentare di risparmiare sulle scarpe, comprarle buone ma sotto i 100 euro, e soprattutto farle riparare se si dovessero rompere. In pratica questo diventa molto più prestigioso che comprare quelle costose.

Nelly e Kelly Rowland per Dilemma su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 35. Stavo leggendo che tante persone decidono magari proprio in questo mese di agosto di rilassarsi e di farsi un tatuaggio, una cosa un po' diversa. E Dazed si occupa dei tatuaggi di coppia, nel senso che tante persone decidono per esempio di tatuarsi il nome dell'altra persona o la faccia dell'altra persona di quella con cui sono in coppia e poi c'è il rischio di pentimento. I tatuatori dicono che ci sono tante coppie che si presentano chiedendo appunto di cancellare questo tatuaggio, ma molti altri no, dicono ok, ce lo teniamo perché rappresenta un periodo della nostra vita, il nostro grandissimo amore, anche se adesso è finito.

0: America su Radio Monte Carlo con You Can Do Magic. Si è conclusa la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, vince il promesso sposo Russell, sapete che si è dichiarato alla sua fidanzata che si sposerà presto, poi Leclerc che ha fatto un bellissimo sorpasso su Norris che si classifica terzo, quindi Antonelli che ci ha provato ma arriva quarto e a seguire Piastri, Verstappen, Hamilton e Gasly. E oggi alle 16 le qualifiche.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal primo

0: settembre.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

Supertramp, Breakfast in America su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 44. Stavo ancora leggendo le dichiarazioni di Russell a proposito sia della pole che è riuscito a ottenere per questa gara sprint, che poi ha vinto peraltro qualche minuto fa in Olanda, sia a proposito del momento privato che sta vivendo. Lui innanzitutto ha detto che ha cominciato a dubitare di se stesso. Evidentemente il confronto con Kimi Antonelli deve essere stato particolarmente doloroso. Aveva cominciato prendendolo sotto la sua ala, insegnandogli le parole nello slang inglese che Kimi ancora non capiva, però evidentemente col tempo i rapporti sono cambiati. Lui ha detto appunto che era convinto di non saper più guidare, che quindi questo successo della pole position lo aveva rinfrancato. A maggior ragione, immagino, adesso che la gara sprint l'ha vinta. In più ha raccontato di come ha funzionato questa dichiarazione che ha fatto alla fidanzata. Tremava di paura all'idea che lei non accettasse di sposarlo, ma invece può stare tranquillo, perché ha accettato.

American Eagle, Seal, appena ascoltato su Radio Monte Carlo. Stavo dando un'occhiata ai concerti romani, alle date dei concerti romani all'Olimpico di Vasco per i 50 anni di carriera. La prima data delle 10 è il 6 giugno, l'ultima il 25 giugno. Naturalmente ci sono altre città che sperano di avere appunto Vasco in concerto, per esempio Montesilvano. Lì c'è stato Jovanotti il 12 agosto, enorme successo. Montesilvano è gemellata con Zocca, quindi il sogno potrebbe essere appunto quello di avere anche Vasco Rossi l'anno prossimo. Si parlava prima di Ridley Scott che fa film a 88 anni, ma Vasco Rossi veramente è inarrestabile, e poi la sua energia sul palco è davvero sempre quella di quando aveva 20 anni. Lo ascoltiamo Vasco Rossi con questa canzone qui su Radio Monte Carlo, è una delle sue più belle, si intitola Un Senso.

0: Che canzone questa di Psychedelic Furs, era Heaven, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. E in arrivo ci sono le news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Terminata la visita pastorale di Leone XIV alla Repubblica di San Marino. Nel suo discorso il Papa ha ammonito: non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona, e messo in guardia da progetti politici ed economici schiavi di idoli e poteri. Dopo il pranzo con le monache agostiniane, il pontefice è atteso al meeting di Rimini. Droni ucraini hanno colpito la notte scorsa un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. La piccola non era vaccinata. Positivo anche il cuginetto, che invece è stato immunizzato e sta migliorando. Sono due i feriti nell'esplosione di una palazzina di 4 piani a Perugia. Si tratta di un cinquantenne e di una donna di 35 anni che si è lanciata dalla finestra dell'edificio, crollato una parte del tetto, tra le prime ipotesi quella di una fuga di gas. Maltempo, sono oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. Maggiori criticità in Toscana, prevalentemente nelle province di Pisa, Massa Carrara, Lucca, Firenze e Pistoia. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Colpite anche la Liguria, Piemonte e il Forlivese. Riparte il campionato di calcio di Serie A. Oggi 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Formula 1, George Russell ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda. Sul podio anche la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Norris. Quarto Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Questa era Stars su Radio Monte Carlo alle 13 e 6 minuti del nostro sabato. Siete sempre con me, io sono Irina Martelli. E avete mai sentito la parola spagnola sobremesa? È una parola bellissima che non è tanto traducibile, è proprio il momento che si passa dopo che si è finito di mangiare, quando si sta a tavola senza una ragione precisa. Mi ha scritto per esempio El País dicendo: ci si siede quando i piatti sono vuoti, il caffè è già arrivato, nessuno avrebbe realmente bisogno di restare lì, ma si decide di restare lì e di chiacchierare con gli altri. La sobremesa, appunto, è un'abitudine non soltanto spagnola, ce l'abbiamo anche noi per fortuna, ed è un momento prezioso perché non serve per lavorare meglio, per dimagrire, per allenarsi, per fare networking, per migliorare se stessi. È solo il piacere di stare con gli altri, e il pericolo è proprio che questa abitudine praticamente sparisca. Calcolate che ci sono tantissimi ristoranti che per ovvie ragioni fanno i doppi turni, cioè si prenota il tavolo alle 7 o alle 8 e dopo 2 ore bisogna assolutamente liberarlo. Quindi bisognerebbe concentrarsi sulla sobremesa domestica, lì nessuno ci caccia via, e fa pensare che questi siano diventati i nostri piccoli lussi. Un piccolo lusso è ascoltare anche una bella canzone come questa di Taylor Swift, e anche la canzone preferita di suo marito. L'ascoltiamo, si intitola Oh Polite. I had

0: Carry You Home, questa era quella di James Blunt appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è l'attrice Isla Fisher che è stata intervistata da People e ha detto delle cose interessantissime. Intanto lei ha parlato ovviamente del nuovo film Spa Weekend, in cui si parla di amicizia femminile, e nella vita privata di Isla Fisher c'è stato un matrimonio di 13 anni con Sacha Baron Cohen e un divorzio l'anno scorso. Hanno 3 figli, 2, e lei ha raccontato che quello che succede nella vita di molte persone è che a 50 anni, dopo eventi del genere, ritrovi gli amici, perché fino a 20 anni li frequenti tantissimo, poi avvicinandosi ai 30 cominciano il lavoro, le frequentazioni di coppia, la distanza, poi c'è questo lungo matrimonio, si spera per molti, arriva il divorzio e poi, guarda un po', gli amici li ritrovi.
1: Che lingua parli tu? Se dico vita, dimmi cosa intendi.

0: Raggio di sole e giovanotti su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 10 verso Genova, c'è coda tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso, e sulla 7 verso Milano c'è una coda di 1 chilometro tra Busalle e Roncoscrivia per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

tra le più belle canzoni di David Bowie, questa Heroes, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è Sette del Corriere della Sera che qualche settimana fa ha dedicato un servizio interessantissimo agli scrittori che fanno o facevano un altro lavoro. Il più famoso di questi è senz'altro Kafka, che sapete lavorava a Praga per le assicurazioni generali di Trieste, e un po', diciamo, l'assurdità della burocrazia è finita nei suoi romanzi. Italo Svevo era stato bancario prima di diventare appunto scrittore, e poi Annie Ernaux, insegnante nei licei, anche se per la verità tanti scrittori sono stati o sono insegnanti, ma lei ha iniziato a scrivere con più intensità soprattutto dopo la pensione. Gianrico Carofiglio, lo sapete, ieri magistrato specializzato in criminalità organizzata a Bari e oggi scrittore. Donatella Di Pietrantonio ha lasciato da poco il suo studio di dentista pediatrica, ma ha continuato a tenerlo per un bel po' anche dopo essere diventata una scrittrice molto conosciuta. Lei ha raccontato, sempre Donatella Di Pietrantonio, che per anni si è svegliata alle 5, scriveva per un paio d'ore, poi cominciava la sua altra vita. Evidentemente poi, diciamo, che è cominciato a diventare troppo più importante il suo lavoro di scrittrice. Cristina Cassarscalia non ha mai interrotto l'attività di medico oftalmologo. Lei ha detto però che dirada le visite soltanto quando deve consegnare un romanzo, e in generale anche sta più attenta a non fare troppe presentazioni. Andrea Vitali, anche lui medico, che aveva rimesso il camice durante la pandemia, ma poi è tornato a fare soltanto lo scrittore. E insomma, tantissimi altri, come Stefania Auci, laureata in giurisprudenza, che lavora come insegnante di sostegno in un istituto tecnico di Palermo e ha detto che non ha mai pensato di lasciare l'insegnamento perché questo la tiene con i piedi per terra. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo, Michael Bublé, è un altro che ha molto spesso parlato di tenere i piedi per terra, e dice che l'aiuta soprattutto l'Argentina della moglie Luisana Lopilato. L'ascoltiamo con questa canzone che si intitola Home.

di Monte Carlo, devo confessare che la prima volta che ho ascoltato questa canzone non mi convinceva fino in fondo e poi invece è diventata una delle mie preferite di Giorgia. Era Parole dette male. Volevo raccontarvi un po' degli snack integratori, perché Food & Wine ha voluto analizzare l'abitudine dei ragazzi americani, soprattutto millennials e generazione Z, che fanno spuntini sempre più spesso, arrivano quasi a farne 5 al giorno. E con cosa li fanno? Con gli snack, ma sono soprattutto barrette proteiche, perché la moda appunto è quella delle proteine che devono essere dappertutto, anche in yogurt, patatine, cereali, ovunque. Però i nutrizionisti dicono ok le proteine, però bisogna controllare anche altre cose nel cibo: la quantità di zuccheri, sale, grassi, fibre, tutti gli ingredienti, insomma. La nostra musica con Sledgehammer, lui è Peter Gabriel.

0: Lui è Peter Gabriel nel sabato di Radio Monte Carlo, ascoltato con Sledgehammer. C'è una cantante, attrice, produttrice, conduttrice televisiva che ha avuto un enorme successo in tutto quello che ha fatto. La mia versione preferita però di lei è quella di cantante, e soprattutto con la canzone bellissima che è in arrivo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti

0: artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più uno.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

Sì, ne ha fatte tante di belle canzoni Cher, però questa era la mia preferita, Love and Understanding su Radio Monte Carlo. Si parlava prima delle barrette proteiche, di questa moda alimentare appunto dei ragazzi, ma un'altra moda curiosa arriva dai social ed è la boy ball eating, cioè l'abitudine di seguire una dieta basata su ingredienti biblici, quindi preparazioni ispirate al Vecchio e Nuovo Testamento, tipo sardine, pane azzimo, latte non pastorizzato e tutto ciò che Dio ha creato e donato su questa terra, meglio se da produttori locali. Pare che aiuti per i capelli sfibrati e per la pelle spenta.

C'è una categoria musicale in America che è la Hot Latin Track e ovviamente c'era il numero uno nel 92, questa di John Secada, americano di origine cubana, con Just Another Day. Immaginate un cantautore che si trova su un volo e un assistente di volo si scopre, si chiama Angelia. A Richard Marx il nome piace talmente tanto che decide di usarlo proprio per questa canzone che diventa un grande successo.

0: Sì, un assistente di volo consegnata all'immortalità grazie a Angelia di Richard Marx, ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
0: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia, 2 feriti, tra cui una donna che si sarebbe buttata dalla finestra, 8 i residenti evacuati, non ci sono dispersi. In corso le verifiche sui danni subiti dalle strutture, crollato il tetto, si ipotizza una fuga di gas. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con morti almeno 15. Kiev colpisce depositi di carburante e lubrificanti. Nella capitale ucraina il ministro della difesa Sibia incontra l'omologo tedesco Vadepul, che si è detto ottimista sulla possibilità di trovare missili intercettori Patriot per la difesa aerea. Conclusa la visita pastorale di Leone XIV alla Repubblica di San Marino, non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona, il suo monito, no ai progetti politici. Schiavi degli idoli e del potere. Dopo il pranzo con le monache agostiniane, il Santo Padre è atteso al meeting di Rimini. A Palermo, indagati per omicidio i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite, non era stata vaccinata come gli altri 4 fratelli. Il cuginetto ricoverato è risultato positivo. La procura dispone una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona. Il maltempo al centro-nord, si contano i danni, nelle ultime ore oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, nella Bergamasca 6 paesi isolati, oggi allerta gialla in 5 regioni. Formula 1, il pilota inglese della Mercedes Russell vince la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, sul podio Leclerc con la Ferrari e Norris con la McLaren. Dalle 16 le qualifiche per la pole di domani. Calcio, riparte il campionato di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.

Eh sì, questo è Easy Lover, Philip Bailey con Phil Collins, pezzo dell'85, ascoltato qui su Radio Monte Carlo alle 14:06 minuti di questo sabato. Lo passate in parte con me, io sono Erina Martelli, ancora per un'oretta, e parliamo di cinema perché ci sarà dal 4 settembre il Festival del Cinema Americano a Deauville in Francia, e hanno annunciato una serie di omaggi che sembrano quasi una piccola storia di Hollywood attraverso le generazioni. Lo scrive Variety, perché questi premi saranno dati a Brendan Fraser, Ethan Hawke, Susan Sarandon e soprattutto a Faye Dunaway, che ha 85 anni ed è assolutamente stata una divina, un'irraggiungibile che non ha mai avuto una pagina social, e adesso la storia è molto diversa per quanto riguarda gli attori. Io amo soprattutto Faye Dunaway per il film di Kusturica del 93, Arizona Dream, dove c'era anche un giovanissimo Johnny Depp, un film molto strano, molto particolare, straordinariamente romantico. Se mai vi dovesse capitare, è difficile, ma dategli una possibilità. Però lei ha avuto anche altri film di successo come Bonnie and Clyde, Chinatown, e insomma qui c'è la dimostrazione che il pubblico è ancora interessato ad attori con una grande longevità artistica, e Faye Dunaway indubbiamente ce l'ha. Brendan Fraser e Ethan Hawke un po' stanno crescendo con il loro pubblico, da bellissimi giovani ragazzi hanno un po' cambiato il modo di interpretare i loro personaggi e ormai sono delle superstar Hollywood.

Questo era Not That Kind, Anastasia su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo qualche notizia di gossip che riguarda il principe Harry e Meghan Markle. L'avrete sentito anche voi, che pare si vogliano trasferire di nuovo in Inghilterra e lasciare la California. E le motivazioni potrebbero essere diverse: da parte del principe Harry, quella di stare più vicino al padre che è malato; da parte di Meghan Markle si parla di un possibile ritorno al suo mestiere di attrice. Sono passati tanti anni da quando lei ha lasciato Suits, poi ha credo fatto soltanto un piccolo cameo in un film, ma niente più di quello, e adesso invece si parla di un possibile ritorno in un film. Contatti con Guy Ritchie per il film The Gentleman, altro non si sa e la notizia assolutamente non è stata confermata, quindi è possibile che tutto questo sia soltanto una ricostruzione da parte dei giornali, però l'ipotesi è suggestiva, perché ormai i due sono liberi di fare ciò che vogliono e se lei vuole tornare a fare l'attrice, perché no? La nostra musica questa volta con Eurythmics.

0: Must Be an Angel su Radio Monte Carlo con Eurythmics. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Ancona, ci sono code a tratti tra Vasto Nord e Giuliano Nova per traffico intenso, e sulla 10 verso Genova c'è coda sul bivio A10 A26 di Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce per un veicolo in avaria. Prudenza e buon viaggio.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

Cat Stevens, Wild World, su Radio Monte Carlo alle 14.25. C'è Livin del Corriere della Sera che ha scritto un articolo molto interessante sui colori degli ambienti in cui viviamo, perché c'è una nuova teoria, che è la teoria del colore sbagliato, che sta avendo grandissimo successo. In pratica ci sono tonalità spesso etichettate come brutte o sbagliate che invece diventano protagoniste di abbinamenti cromatici insoliti, riusciti e molto particolari, perché si sono accostati con equilibrio, riescono a dare personalità agli spazi. La ragione è molto semplice, perché i colori impeccabili, in cui praticamente sono abbinati al resto degli altri con precisione maniacale, stanno perdendo il loro fascino, sono praticamente troppo prevedibili e creano ambienti che diventano prevedibili e monotoni. E invece inserire una tonalità insolita, a tratti magari disturbante, può introdurre quell'elemento di sorpresa che cattura lo sguardo e rompe gli schemi, e a quel punto l'ambiente può diventare davvero memorabile. Si chiama, dicevamo, Wrong Color Theory, così si chiama appunto in inglese, e riguarda aggiunta di colori molto particolari: giallo burro, viola, magenta, rosa meringa, va tutto bene.

di Monte Carlo con Dangerous, canzone stupenda, Dangerous Lover di Sekou, ancora prima Long As I Live di Tori Braxton. Stavo leggendo di Sandra Bullock, che è arrivata sui social perché, ce lo racconta Coming Soon, c'erano grossi problemi di profili fake. Come potete immaginare, questi profili fake sui social esistevano per tentare di rubare del denaro alla gente, e in molti casi purtroppo ci sono riusciti. Cioè, sembrava ad alcune persone estremamente ingenue che ci fosse una richiesta di soldi da parte di Sandra Bullock e questi soldi venivano dati. Addirittura erano arrivati alla sorella di Sandra Bullock queste persone truffate, sperando di essere risarcite. Quindi è per quello che lei ha detto: ok, entro in tutti i social con il mio profilo ufficiale, così non c'è possibilità di equivoco rispetto ai profili che invece non sono miei. Nel mentre ovviamente pubblicizza anche il suo nuovo film Practical Magic 2. La nostra musica ancora in questo sabato di agosto con Zucchero, una canzone profumatissima questa, menta e rosmarino.

0: La musica di Radio Monte Carlo con Zucchero alle 14.39. Immaginate tre ragazze, tre adolescenti che formano un gruppo a partire da un annuncio su una bacheca universitaria e improvvisamente riescono a mettersi in contatto con un grandissimo produttore, e da lì arriva un album che è nella storia dell'R&B per delle canzoni splendide, e una di queste è in arrivo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News, dal 1 settembre.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000!

0: euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Red Light Special, erano tre ragazze molto giovani quando sono uscite con questo album Crazy Sexy Cool nel 94, che conteneva anche appunto questa stupenda canzone. Parliamo un po' di ristoranti e di vacanze, perché si scopre che quando noi siamo in vacanza non rischiamo mai di andare in un ristorante che è vuoto. Ora, un ristorante può avere una sala vuota per mille ragioni, però quando siamo in vacanza in un posto che non conosciamo, la prima cosa che pensiamo è: beh, la gente non ci va, quindi qui non si mangia bene. Gli stessi ristoratori conoscono benissimo questo fenomeno, infatti sanno che è molto importante riempire il ristorante da subito, dall'inizio della serata. È per quello che spesso si fanno promozioni, anche perché la maggior parte dei clienti va in un locale per la compagnia e l'atmosfera e non per il cibo. Non tutti, ma la maggior parte ragiona così. E invece quando siamo in vacanza, vediamo che il ristorante è vuoto, cominciamo a pensare che per qualche ragione la gente non ci vada, o che magari sia una trappola per turisti ed esista soltanto per i turisti. Ma non è detto appunto che questo sia così. Se invece ci sono delle lunghe code, a volte quella lunga coda può aiutare a far entrare più gente. La nostra musica con Camrad, questa è Love Sober.

Sabrina Rei con noi, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, le 14:55. Faccio in tempo a raccontarvi qualcosa anche sulle pulizie di casa, perché alcuni scienziati olandesi hanno voluto parlare del fatto che tantissimi detersivi vengono pubblicizzati con la possibilità di uccidere il 99,9% dei batteri. E quello che questi scienziati vogliono dire è che non necessariamente si tratta di una buona cosa, nel senso che ci sono molti batteri che sono considerati batteri buoni, non dannosi, e che questi tutto sommato dovrebbero poter vivere insieme a noi, mentre se li sterminiamo tutti finisce che i batteri cattivi si abituano a questi detersivi e sopravvivono, per renderci la vita molto più complicata. Per cui tutta la questione, insomma, del 99,9% dei batteri che vengono uccisi dovrebbe, secondo loro, essere un pochino rivista.

0: Questa Everybody Wants to Rule the World di Church of Fears è l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato. Grazie di cuore, io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Luca Onere che ha curato la regia. Adesso arrivano le news di TGCOM24 e poi sarete con la nostra Silvia Notar Giacomo. Ci risentiamo domani dalle 11 alle 15. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La mancata vaccinazione da anni ormai obbligatoria avrebbe determinato la morte della piccola. In miglioramento il cuginetto, anche lui positivo alla malattia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia. Una parte del tetto dell'edificio è crollata. 2 feriti, tra cui una donna che si è gettata dalla finestra. 8 i residenti evacuati. Si ipotizza una fuga di gas. Di poco fa la notizia di un'altra deflagrazione in una casa del Brindisino. Grave un anziano, altre 6 persone ferite. Nella centro-nord si contano i danni del maltempo, mentre è stata diramata l'allerta gialla in 5 regioni. Tra i territori più colpiti dalle violente piogge, Liguria, Toscana e Lombardia, dove il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza. Papa Leone in questi minuti atteso al meeting di Rimini, migliaia le persone presenti. In mattinata la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove Prevost ha sottolineato quanto il mondo sia ferito e aumenti la chiusura e la paura dell'altro. L'Iran afferma di poter resistere al D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti e assicura che non cambierà la propria posizione nella guerra né riaprirà lo stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e gli USA hanno messo a rischio la sicurezza dei loro alleati. Calcio, riparte oggi il campionato di Serie A, 4 le gare in programma, dalle 18.30 l'Inter campione d'Italia riceve il Monza, in campo anche Udinese Como, mentre dalle 20.45 tocca Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Formula 1, dalle 16 le qualifiche per la polla del Gran Premio d'Olanda, 12esima prova del Mondiale, la gara sprint vinta da Russell, seguito da Leclerc e Norris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade è un fine settimana da bollino rosso. Per l'ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, predisposto il divieto di transito dei veicoli pesanti fino alle 16 di oggi e domani dalle 7 alle 22. Intanto sulla A10 Genova-Ventimiglia si registrano 3 km di coda per traffico intenso tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sempre sull'autostrada dei Fiori, attenzione a materiali dispersi segnalati tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia in direzione di Genova. Sulla 14 Pescara-Bari un mezzo in panne causa rallentamenti tra Molfetta e Trani in direzione di Pescara. Sulla 1 Milano-Bologna viene segnalata una perdita di carico tra Casal Pusterlengo Ospedaletto Lodigiano e l'allacciamento Fiorenzuola in direzione di Bologna. Sulla 4 Venezia-Trieste traffico rallentato con code allo svincolo di Re di Puglia Monfalcone Ovest. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci, in città, al mare o in montagna. Anche per questa estate scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Nothing Can Come Between Us dall'88, Sade, la bellissima, elegantissima Sade Adu con la sua formazione che ci accompagna da tanto tempo, che abbiamo ritrovato con grande piacere nel nostro sabato 22 agosto qui su Radio Monte Carlo. Ben trovati amici, 15:07 in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, quest'oggi e domani per il fine settimana insieme. Non sono sola, c'è Luca Onere in regia a Milano, Giulio Bartolomei in redazione, Marco Fullone che si è occupato della bellissima musica che vi accompagnerà qualunque cosa voi stiate facendo. Saluto anche Rina Martelli che vi ha accompagnati fino a poco fa, che ritroverete chiaramente domani a partire dalle 11. Come state? Come sta andando questa giornata? Com'è il vostro fine settimana? E come sono le vostre vacanze? Se siete in vacanza, anche se siete al lavoro, chiaramente, anzi soprattutto, potete contattarci e raccontarci un po' le vostre giornate al 342-4141-762. Come sempre, ormai io sono abituata non soltanto a leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri vocali, ma anche a vedere tantissime foto bellissime, meravigliose dei luoghi in cui vi trovate, vi state godendo il vostro tempo libero, oppure anche, non so, se siete a casa, se siete in relax, state approfittando per fare cose, ecco, potete condividere tutto quanto. Noi condividiamo la grande musica di Radio Monte Carlo con Levante, questa è Canzone d'estate.

Macy Gray, Sweet Baby, dal 2001 su Radio Monte Carlo, 15 minuti, buon sabato, buon fine settimana, buona estate a tutti voi amici belli che ci seguite, che ci scrivete al 342-4141-762. Allora, c'è tanto fermento per lo sport, grande protagonista in questo fine settimana. Allora, oggi Formula 1 con le prove, le qualificazioni, appunto le qualifiche che ci saranno a partire dalle 16, poi il grande tennis con Flavio Cobolli in America, insomma questa è una grande sfida per lui, semifinale appunto a Cincinnati, affronterà il francese Fels, e poi il grande calcio che tornerà proprio in questo fine settimana, ripartiranno oggi le partite, andiamo per ordine, piano piano, quindi parleremo ovviamente di tutti questi appuntamenti sportivi. Intanto la nostra musica ad accompagnarvi con gli Aerosmith, questa è Crazy.

0: Aerosmith, Crazy, dal 93 qui su Radio Monte Carlo. Tra poco torniamo, parliamo un po' di calcio, visto che tra poco partirà questa nuova stagione del campionato di Serie A. State con noi.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Purom ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Dal 77 al Steer Ear of the Cat, qui su Radio Monte Carlo, 15 e 28 minuti, ancora ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, oggi torna in campo la Serie A per la gioia di tutti gli appassionati di calcio, del pallone. Il campionato 2026-2027 prenderà il via con 4 partite in programma proprio oggi, dando ufficialmente il via a questa nuova stagione. Ad aprire questa stagione saranno alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20:45 toccherà Genoa Napoli e Parma Cagliari. Ovviamente poi ci saranno partite domani e poi il posticipo del lunedì, ma tra i tanti messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati al 342-4141-762, ovviamente tanti tifosi all'ascolto che non attendono altro che vedere la propria squadra finalmente tornare in campo, c'è Florindo che dice: vicino alla mia squadra del cuore che debutta domani, quindi weekend a Torino. Allora, ho capito, Torino, ho pensato, o è tifoso del Torino o è tifoso della Juventus, e invece no, è tifoso del Frosinone, il nostro Florindo. Spero di averla azzeccata, perché effettivamente domani ci sarà il debutto in Serie A per la neopromossa Frosinone, quindi dai, in bocca al lupo, sarà una grande emozione per te, sicuramente per tutti i tifosi del Frosinone. La nostra grande musica ad accompagnarvi anche con Tiziano Ferro, Non me lo so spiegare.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava

Mars, I Just Might, su Radio Monte Carlo, 15:36 minuti, ancora buon sabato, rido fortissimo, in realtà abbiamo riso molto con Luca Oner in regia perché è arrivato il messaggio di Florindo, il nostro amico ascoltatore, che ci parlava giustamente dell'essere molto contento per vedere la propria squadra a Torino debuttare e ci ho visto lungo, no, non era purtroppo il Frosinone, scrive, ma io tifo Milan, non tifo Frosinone, ma hai parlato di debutto, quindi mi è venuto in mente, beh, debutto non può essere né la Juve né il Torino, chiaramente, che giocheranno entrambe domani, ma potrà essere il Frosinone che debutta in Serie A e che è stata promossa proprio quest'anno e giocherà appunto contro la Juventus domani. Vabbè, io non posso tifare Frosinone perché sono romanista, quindi la fede calcistica non si deve discutere mai, però se non altro posso simpatizzare per questa squadra, visto che ha dato la città di Frosinone natale a mio nonno, quindi dai, in qualche modo posso simpatizzare, questo sì. Non so te, Florindo, che cosa deciderai di fare. Credo fortemente che tu resterai grande tifoso milanista, come giusto che sia. Buon sabato a tutti voi, buona estate. Questa è Radio Monte Carlo con la nostra grande musica ad accompagnarvi, per voi dall'87, Cock Robin.

0: Just Around the Corner dall'87, Cook Robin qui su Radio Monte Carlo. Tra poco torniamo con la girl band più amata degli anni 90, che speriamo tanto prima o poi di rivedere insieme.
1: Ogni weekend nel cuore della notte,
2: Radio Monte Carlo, new classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

Io sono tornata adolescente, nel 97 ascoltavo ancora un po' di Spice Girls, questa era Too Much, estratta dal loro secondo album in studio Spice World. In quel periodo, tra l'altro, questo è stato veramente un periodo musicalmente parlando bellissimo, in cui io personalmente, che ero una ragazzina, ascoltavo contemporaneamente il Britpop con gli Oasis, i Blur, i Radiohead, che non erano proprio Britpop loro, anzi tutt'altro, e però c'erano anche le boy band e le girl band come le Spice Girls e Take That. Ogni volta che riascolto poi, ecco, queste ragazze fantastiche come tanti, ovviamente nutro la speranza che possano ritrovarsi, e c'è sempre Victoria Beckham, che ormai ha preso il via, no, come stilista di moda, insomma ormai è un'imprenditrice, ha una vita lavorativa professionale molto avviata, quindi probabilmente insomma non sta molto con la testa sulla possibilità di questa reunion, nonostante il 2026 sia stato anche l'anniversario, i 30 anni del loro debutto, quindi qualcosina ce l'aspettavamo. Vediamo, dai, non è mai detto, non si deve mai dire mai, potrebbe non essere troppo tardi, noi li aspettiamo. State con noi, c'è Somber con Potential.

Shake Your Down, Gregory Abbott dall'86 qui su Radio Monte Carlo. Saluto Claudia da Pozzuoli che ci ascolta dalla sua casetta fronte mare, si complimenta per la musica, grazie, grazie mille, rivolgiamo tutto quanto a Marco Fullone. State con noi, Woman che Woman, questa è Teardrops.

0: Dall'88 Womack & Womack su Radio Monte Carlo con T-Drops. Sono le 16, in arrivo per voi l'informazione con il TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni a Carovigno. Nel Brindisino un anziano ha riportato gravi ustioni dopo un'esplosione che si è verificata mentre stava cambiando una bombola di GPL. Ferita anche la moglie e quattro nipoti. Altro caso a Perugia, dove a seguito di una deflagrazione è crollato il tetto di un edificio di quattro piani. Due feriti, probabile una fuga di gas. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni del quartiere Zenna di Palermo, deceduta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. In miglioramento il cuginetto, positivo alla malattia. La procura dispone una verifica urgente sulle scuole materne ed elementari della zona per accertare se sono presenti altri minorenni non vaccinati. Il conflitto in Ucraina, il presidente francese Macron esprime orrore per i raid russi che hanno colpito anche un centro commerciale, annunciando in un colloquio telefonico con Zelensky l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere il proprio cielo. Lunedì nuova riunione di volenterosi. Applausi alla Fiera di Rimini per l'arrivo di Papa Leone, terzo pontefice a prendere parte al meeting di Comunione e Liberazione, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Questa mattina la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove il Santo Padre ha ricordato: non c'è libertà civile senza libertà personale. Un robot umanoide sviluppato in Cina ha corso i 100 metri in 9,32 secondi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano Usain Bolt. Il successo durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Ad aprile lo stesso androide aveva battuto anche il primato della mezza maratona. Calcio al via da oggi il campionato di Serie A con 4 gare, dalle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, questa sera l'azzurro Flavio Cobolli e il francese Arthur Fils si affronteranno per un posto in finale nell'ATP Master 1000 di Cincinnati. È la terza volta che si sfidano sul circuito maggiore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Twice dall'82 Elton John qui su Radio Monte Carlo, 16:06 minuti. Non sono giorni buoni per Elton John, non solo per lui in realtà, anche per il principe Harry, per Liz Harley e altri VIP che sono stati battuti nella causa contro il Daily Mail. L'alta corte si è pronunciata proprio nella giornata di ieri, praticamente si erano uniti insieme questi VIP, il principe Harry, appunto Elton John, Liz Harley e altri nomi prestigiosi, per una causa contro l'editore del Daily Mail. Questo gruppo di sette sosteneva che per anni il tabloid e le sue testate avessero raccolto informazioni private con metodi illeciti, quindi ricorso a investigatori privati, un presunto blagging, cioè l'ottenimento di dati con l'inganno, intercettazioni telefoniche, e quindi hanno pensato di fare causa ovviamente all'editore di Daily Mail. Però nel giudizio di merito reso il 7 luglio del 2026 il tribunale stabilì che quelle accuse non erano state provate, e ora con la pronuncia del 21 agosto, quindi di ieri, ecco qui che è arrivato il verdetto: hanno torto, hanno perso, devono sborsare 9,54 milioni di sterline entro il 28 agosto, ovviamente spese legali e quant'altro, quindi insomma un bel conto, ecco, mettiamola così. State con noi in questo sabato con la grande musica di Radio Monte Carlo, c'è anche Miley Cyrus.

Robbie Williams, She's the One, dal 2000 qui su Radio Monte Carlo. 16 minuti, amici belli, quanti siete? Un saluto, un abbraccio a tutti voi, un saluto a Cosimo che ci sta ascoltando dalla palestra, al circolo di tennis a Bologna, sintonizzato tutta la palestra su Radio Monte Carlo. Di questo siamo molto contenti, bravi quando fate così, perché così magari altre persone si appassionano alla nostra grande musica e entreranno a far parte poi di questa famiglia. Quindi grazie Cosimo. Saluto anche Claudia, Gaia, con Marco, Davide, Matteo, che dicono grazie per la compagnia che ci fai anche oggi, ma noi siamo felicissimi di accompagnarvi in questa giornata mentre ci inviate anche le vostre foto dal mare, dalla montagna, dalle vostre vacanze. Ecco, noi vi regaliamo la nostra musica. I Blondi, questa è Maria su Radio Monte Carlo.

0: La voce pazzesca di Debbie Harry, Blondie, Maria dal 99. Amici, buona estate, questa è Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Stephanie Mills, la grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi in questo sabato 22 agosto in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, 16:27. Allora, amici miei, facciamo un salto sul circuito di Zandvoort in Olanda per le qualifiche del Gran Premio di Olanda. Ovviamente stiamo parlando di Formula 1, gara invece che avrà appuntamento domani. Allora, la Q1 si è chiusa, Piastri su McLaren è stato il più veloce nella prima sessione di qualifica, secondo Hamilton e terzo Norris. Stanno girando sulla Q2 in questo momento da qualche minuto, saremo intorno al quarto, quinto minuto, ma vi daremo chiaramente aggiornamenti anche per queste qualifiche. Intanto, buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati, siete tanti con i vostri messaggi, quindi tra poco torneremo anche tra di voi, soprattutto tra le bellissime foto che vedo, perché ogni volta che io apro questi file mi aspetto veramente di vedere dei colori mozzafiato, come per esempio il mare della Sardegna, che ci arriva molto spesso in questi giorni, ma non solo, anche tanta montagna, tanta Puglia, devo dire, tanta Sicilia. Vabbè, insomma, stiamo toccando delle zone meravigliose, però insomma, ecco, questo è anche un modo per capire, per sapere un po' come sta andando questo fine settimana, in genere queste vacanze, questa estate 2026. State con noi, la nostra musica con Bungaro.

0: Dal 1987 Black, Wonderful Life, qui su Radio Monte Carlo. Amici, e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Riding by the Sea, 4 giorni di spettacolo equestre in riva al mare sull'arenile di Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dedicate allo sport, allo spettacolo e alla cultura del cavallo. Salto ostacoli, dressage, cavallo arabo, polo, discipline diverse. Una sola cornice, il mare Adriatico, dall'alba al tramonto. Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio si trasformerà in un palcoscenico dove agonismo, spettacolo e passione si incontrano, aprendo ufficialmente la strada alla 128esima edizione di Fiera Cavalli. Tutte le info le trovate su radiomontecarlo.net.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince.

0: 7 agosto ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile.

0: Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

E quando mettiamo pezzi come questo Hold Me Now dei Thompson Twins dall'83, arrivano subito messaggi al 342-4141-762 di gradimento, come per esempio quello di un amico o amica che dice no, ma cosa avete pescato? Canzone stupenda dei Thompson Twins, bellissima, siamo contenti di averti reso felice con questa canzone, ma attenzione perché ovviamente c'è tanta grande musica qui su Radio Monte Carlo. Io sono Silvia Notar Giacomo, vi accompagnerò fino alle 19 quest'oggi. Saluto anche chi scrive, dice Stromboli, vista da Panarea, Gianni da Palermo, fotografo, paesaggista da 30 anni, fan di Radio Monte Carlo, ho portato in giro per il mondo la mia Sicilia, profumi, colori, sapori, e così deve essere. Una terra come la Sicilia va assolutamente celebrata perché è veramente unica e straordinaria, possiamo assolutamente dirlo. State con noi, buon sabato anche con Natalie Imbruglia.

finito, Still a Friend of Mine dal 93 su Radio Monte Carlo, 16:56, ancora buon sabato amici. Allora, ci sono artisti immensi che anche se ci hanno lasciato però un'eredità musicale incredibile che viene continuamente celebrata. Uno di questi artisti è indubbiamente Pino Daniele. Allora, in occasione dell'anteprima del May 2026 del meeting delle etichette indipendenti, aspettando l'edizione May 30 e Lode, lo scorso giovedì a Forlì si è tenuto un concerto bellissimo, un tributo proprio a Pino Daniele, alla sua musica, Blues for Pino, con i suoi musicisti storici che hanno reinterpretato i grandi successi, le sue canzoni meravigliose, facendosi accompagnare da voci internazionali. Un'occasione sicuramente per rivivere la grande musica di Pino Daniele, e noi lo facciamo in questo pomeriggio, nel nostro sabato 22 agosto, la grande musica di Radio Monte Carlo con Pino Daniele dal 97. Questa è Dubbi Non Ho.

0: come dice una nostra ascoltatrice, Simonetta, Pino è un regalo sempre, assolutamente condivido. Dubbi non ho, Pino Daniele, qui su Radio Monte Carlo, tra pochissimo, TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, accolto da 60.000 persone. Ai giovani ha detto: rispettatevi gli uni gli altri per costruire la pace. Il mondo ha bisogno di voi, riaccendete sogni e speranze. Poi ha ammonito le persone prima dei confini. Questa mattina la visita del pontefice alla Repubblica di San Marino. All'indomani del doppio attacco russo in pieno giorno contro un centro commerciale ucraino, Macron ha chiamato Zelensky. Il presidente francese ha espresso orrore per i raid e ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori per la difesa dei cieli. Lunedì si ritrovano i volenterosi. Tragedia da Lumiere in provincia di Roma. Alla vigilia del Palio, due venditori ambulanti, rispettivamente di 31 e 15 anni, sono stati trovati senza vita all'interno del loro gazebo. Il decesso sarebbe stato causato dal monossido di carbonio. Nella Brindisino si è verificata un'esplosione in una casa. Grave un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, ferita la moglie e quattro nipoti. A Perugia, invece, a seguito di una deflagrazione è crollato il tetto di una palazzina di quattro piani, due feriti. L'ipotesi è quella di una fuga di gas. Anche l'Irlanda intende rimandare i migranti in Italia in quanto paese di primo approdo. È il settimo stato che adotterà tale politica rispetto alle persone in attesa di asilo che si trovano in un paese europeo diverso da quello d'ingresso. Scontro tra Meloni e il PD. La Premier difende il nuovo patto dell'Unione Europea e respinge l'accusa di boomerang. Agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo la vittoria con la Croazia, batte in tre set anche il Montenegro. Domani c'è la Svezia. Il campionato di calcio di Serie A riparte oggi con la prima giornata. In campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

proposito di voci straordinarie, Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, ancora ben trovati, buon sabato 22 agosto in mia compagnia Silvia Notargiacomo insieme a voi fino alle 19. Allora, si sono chiuse le qualifiche per quanto riguarda appunto il Gran Premio d'Olanda, stiamo parlando di Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole a Zandvoort e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Olanda in programma domani alle 15. Il campione del mondo precede Russell e il leader mondiale, che è il nostro Kimi Antonelli, poi Piastri e in terza fila le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, che precedono Verstappen, così per darvi conto un po' di quelle che sono state le qualifiche di quest'oggi della Formula 1. Allora amici, come state? Come sta andando questo fine settimana? Cosa state facendo? Quali sono i vostri piani? Siete in viaggio? Siete a casa in relax? Siete in vacanza? Ve la state godendo? Oppure no, magari siete al lavoro, perché poi diciamolo, ci siamo dimenticati di salutare coloro che lavorano il sabato e la domenica e appartengono al popolo dei lavoratori del weekend. Un abbraccio a voi. Contate pure sulla nostra musica, per avere un po' di sostegno, perché è fondamentale. Per voi, Malika Ayana.

Dal 2011 Skank Nancy, la voce fenomenale di Skin, You Saved Me, qui su Radio Monte Carlo, fa parte di un album uscito proprio in quell'anno, Wanderlust, che segnava il ritorno di questa band dopo lo scioglimento, una band che insomma aveva già una storia notevole alle spalle, perché loro si formarono a Londra nel 94 in un momento in cui c'era molto forte la presenza del Britpop. Loro facevano veramente tutt'altro, ma si facevano amare veramente per il loro grande stile, la loro energia e le loro sonorità che sono assolutamente riconoscibili. Li abbiamo ritrovati nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. Come state, amici belli? 17-16 minuti, abbiamo tanta musica per accompagnarvi anche quest'oggi. Per quello che mi riguarda, io sono Silvia Notargiacomo, sono felicissima, già so che cosa bolle in pentola per quanto riguarda la musica. Intanto Alan Parsons Project.

0: Don't Answer Me dall'84, Alan Parsons Project, qui su Radio Monte Carlo. Torniamo tra pochissimo con una canzone meravigliosa di una band veramente incredibile dal 73. State con noi.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

Un capolavoro dei Rolling Stones, Angie, dal 73 qui su Radio Monte Carlo, estratta dall'album Goat's Head Soup, una canzone che per decenni ha visto attorno al nome Angie tantissime teorie. Pensate che insomma il gossip voleva che fosse un'ode a Angela Bowie, allora era moglie di David Bowie, nata dopo che lei avrebbe sorpreso proprio Bowie e Mick Jagger nello stesso letto, sembrerebbe, ma insomma molto di fantasia. In realtà Keith Richards si trovava, quando scrisse questa canzone, in una clinica di disintossicazione in Svizzera e cercando un po' di ripulirsi dalle droghe scrisse questa canzone. Il nome di Angie gli venne così di getto, in realtà non era riferito a nessuna donna, così poi lui disse in qualche intervista successivamente. Qualcuno dice probabilmente è un nome fittizio per salutare le droghe, ecco, questa è l'ode forse che Keith Richards mise all'interno del testo di questo capolavoro assoluto della musica mondiale. 17:28, buon sabato, siete su Radio Monte Carlo, ancora ben trovati in questo 22 agosto in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Da un capolavoro degli Stones a un capolavoro dei Tiromancino, la descrizione di un attimo.

Harry Styles, American Girls, qui su Radio Monte Carlo. Allora, tra i tanti messaggi che sono arrivati c'è un amico che dice: avevo 10 anni quando uscì questa canzone degli Stones, Angie, che abbiamo ascoltato prima. L'ascoltavo nel giradischi. Beh, nel 73 si potevano ascoltare i vinili, chiaramente, sul giradischi. Allora, pensate, è stato pubblicato proprio recentemente, è stata pubblicata l'indagine sulle vendite dei vinili negli Stati Uniti, mercato che è assolutamente in crescita, come anche qui in Italia. Ma c'è un dettaglio veramente molto curioso, perché ci dice che quasi la metà delle persone che acquistano vinili negli Stati Uniti, non so in Italia come funzioni, non possiede nemmeno un giradischi. Il disco non si compra per essere ascoltato, ma come pezzo di collezione oppure feticcio da esporre in casa. Io sono una di quelle persone che acquista vinili, soprattutto insomma di album che ho particolarmente amato, e poi cerco di metterle su il più possibile. Vorrei farli consumare, proprio perché, insomma, senza rovinarli, però proprio per ascoltarli il più possibile.

0: Collaborazione tra Paul McCartney e Michael Jackson, 666 dal 1983. Buona estate, amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: La musica più bella per il tuo sabato sera. Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo, Saturday Music, ogni sabato sera dalle 19 alle 22.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Way of the World dal 91 Tina Turner, la sua energia su Radio Monte Carlo, 17:47, ancora buon sabato. Allora amici, un appuntamento bellissimo, emozionante secondo me anche per i più piccoli, per mio figlio Enea probabilmente sarà molto divertente qualora lo dovessi portare. Dal 4 al 6 settembre il Tempio della Velocità si tingerà di rosso. Cars, avete presente quel cartone animato meraviglioso con questa stella delle gare, delle corse, Saetta McQueen? Attenzione, perché grazie a una partnership tra la Formula 1 e il colosso dei cartoni animati che crearono Cars 20 anni fa, il mitico Saetta McQueen arriverà proprio a Monza per festeggiare i 20 anni di questo capolavoro d'animazione. Non sarà soltanto nostalgia, ma è un'iniziativa speciale proprio voluta dalla Formula 1 per far avvicinare i più piccoli alle gare. Che bello, è il luogo perfetto per mio figlio in questo momento, che non fa altro che dire mamma brum brum. Quindi penso che potrebbe essere veramente molto contento di partecipare. State con noi, buon sabato!

0: La grande musica di Radio Monte Carlo ci ha riportato nella 90 con i Duran Duran Sirius. Amici, state con noi tra pochissimo. TG Com 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Negli Stati Uniti il Tribunale federale di Manhattan annulla il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi che avrebbero potuto ricorrere all'assistenza pubblica. La misura introdotta a gennaio è contraria alla legge, ha spiegato la giudice Vargas, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei permessi. Prima dei confini ci sono sempre le persone. L'appello lanciato oggi da Papa Leone al meeting di Rimini. Ai tanti giovani presenti ha detto: costruite la pace, il mondo ha bisogno di voi, e ha invitato tutti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze. Esplosione all'interno di una casa, feriti un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, la moglie e quattro nipoti. È successo nel Brindisino. A Perugia invece si ipotizza una fuga di gas come causa di una deflagrazione che ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di quattro piani, due i feriti. La bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. La procura indaga per omicidio colposo i genitori. Anche il cuginetto è risultato positivo alla malattia, ma è in miglioramento. I giudici dispongono verifiche sulle scuole materne ed elementari della zona alla ricerca di altri piccoli non immunizzati. Un robot umanoide ha battuto il record del mondo sui 100 metri del velocista giamaicano Usain Bolt. Il prodotto di punta della cinese Honor ha corso in 9,32 secondi, la prestazione registrata durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli, quinta la Ferrari di Hamilton, sesta quella di Leclerc. Riparte oggi il campionato di calcio di Serie A con 4 gare: Inter Monza e Udinese Como alle 18:30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un fine settimana caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione, alta pressione che si farà sentire anche nella giornata di domani, quando il tempo sarà bello, soleggiato in gran parte d'Italia, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, con la possibilità di qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Per quello che riguarda le temperature, domani caldo piuttosto intenso al sud, temperature più vicine alle medie stagionali invece al centro e al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia; lungo la 1 Milano-Bologna rallentamenti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano; sulla 10 Genova-Ventimiglia 2 km di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia; sulla 14 Ancona-Pescara rallentamenti per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona; sulla 2 Salerno-Reggio Calabria traffico rallentato tra Rose Montalto e Rogliano Grimaldi in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Questo è il primo weekend segnato dalla fine delle vacanze e sino a domani, secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo è stato potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e la presenza dei cantieri è stata ridimensionata. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Abbiamo messo su praticamente una bella battle tra Spandau Ballet, che abbiamo ritrovato con il Fly For You qui su Radio Monte Carlo, ma abbiamo chiuso l'ora precedente con i Duran Duran. Quindi insomma, magari prossimamente, così parlando con l'ufficio musica, con Marco Fullone che magari è all'ascolto, mi aspetto un'altra bella battle. Non so, una di quelle che proprio mi sta a cuore è quella del Britpop, quindi magari andando proprio in pieni anni 90 tra Oasis e Blur, così facciamoci un pensiero. Potrebbe essere interessante. Allora, buon sabato a tutti voi, ultima ora in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. In questo 22 agosto, ovviamente, tanta buona musica ad accompagnarvi. Manca meno di mezz'ora, perché sono le 18:10 minuti al fischio d'inizio, anzi ai fischi d'inizio delle due partite che saranno le grandi protagoniste oggi per quanto riguarda la nuova stagione del campionato di Serie A 2026-2027. Alle 18:30 scenderanno in campo Inter Monza e Udinese Como. Il nostro direttore Stefano Bragatto ci può ascoltare fino alle 18:29, perché quando scatterà il 30° minuto seguirà il suo Monza, giustamente, da grande tifoso quale è. Va bene amici, state con noi, vi accompagniamo anche con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

degli R.E.M., Imitation of Life dal 2001 qui su Radio Monte Carlo, 18-17 minuti, amici belli. Allora, c'è un artista che è bravissimo, amatissimo, polistrumentista, ci ha regalato della musica veramente pazzesca, e quando suona, mamma mia, come suona, come canta, un performer veramente pazzesco. Sto parlando di Lenny Kravitz, che in una recente intervista ha detto: voglio essere magro e tonico come Bruce Lee, e a 62 anni ho una forma fisica migliore di quella di 10 anni fa. Insomma, guardando a 10 anni fa, Lenny Kravitz mi sembra migliorare sempre di più nel tempo. Pare che lui, insomma, faccia una dieta abbastanza ferrea, non mangia fino alle 3 del pomeriggio, e poi si allena anche duramente, soprattutto durante il tour, proprio per essere poi prestante il più possibile in concerto. A me è capitato di vederlo dal vivo e devo dire che, insomma, effettivamente il ragazzo ancora spacca, dopo tanto tempo. Ce lo ascoltiamo, Lenny Kravitz, qui su

0: It's over till it's over. Lenny Kravitz dal 91. Amici, buona estate e buon sabato su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza, e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine. Aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile. A 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

Un grande Marvin Gaye dal 68 qui su Radio Monte Carlo, 18:27, buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, stavo leggendo una notizia arrivata proprio oggi. Il robot umanoide Lightning ha battuto il record di Usain Bolt, corre i 100 metri in 9,32 secondi, 26 centesimi in meno del primato mondiale del campione giamaicano, quando ha corso questi tempi all'interno di un test preparatorio per il World Humanoid Robot Games di Pechino, e ha raggiunto questa velocità. Ora è chiaro che è una macchina, amici, no? E quindi ho detto, vabbè, è una macchina, ma facciamo allora gareggiare questo umanoide con una vera macchina, con una bella Ferrari, una nostra Ferrari, che impiega mediamente tra i 2,3 e i 3,5 secondi per scattare da 0 a 100. Quella che ci mette di meno è la nuova SF90 XX stradale a trazione integrale, alimentata a plug-in hybrid V8, e ci mette 2,3 secondi. Invece quella che ci mette di più di Ferrari è la F40 dell'87, 4,1 secondi a trazione posteriore. Facciamo questa gara, vediamo un po', secondo me vince la Ferrari a questo punto, no? Ci mette sicuramente di meno. Va bene, non c'è gara, amici, state con noi, buon sabato su Radio Monte Carlo, anche con Charlie Puth.

L'ultimo singolo dei Jungle, The Wave, estratto dall'ultimo album pubblicato proprio qualche giorno fa dal titolo Sunshine. L'abbiamo ritrovati nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, 18.35. Ancora ben trovati, amici miei, quanti siete? Con i vostri messaggi al 342-4141-762. Un abbraccio fortissimo ad Antonio e Annalisa dalla Calabria, bellissima. Dai che passerà questo momento molto duro. Saluto anche Ettore dalla Mezzia Terme che ci sta ascoltando. E poi c'è chi dice, Aurelio da Genova, ho appena scaricato l'app di Radio Monte Carlo, fantastica, mi fai gli auguri che è stato il mio compleanno al Ferragosto, sono stato malato e oggi invece sono tutto contento, e tanti auguri allora, anche se sono passati, valgono ugualmente, anche perché ce li hai chiesti, quindi insomma te li facciamo con grande piacere. State con noi, c'è Lenny Ricci qui su Radio Monte Carlo.

0: Rafael Gualazzi, l'estate di John Wayne qui su Radio Monte Carlo. Allora è arrivato il primo gol di questa stagione di calcio, è di Calhanoglu, arrivato al sesto minuto di gioco a San Siro tra Inter e Monza. Inter in vantaggio per la gioia del nostro Luca Onere in regia. State con noi, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal primo settembre.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con

0: 200 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Dal 1980 America Survival su Radio Monte Carlo, 18:48 minuti. Amici miei, saremo insieme ancora per una decina di minuti. Io sono Silvia Notar Giacomo, dopodiché ci saluteremo e l'appuntamento sarà rinnovato a domani a partire dalle 15. E allora, tanta buona musica tra salti indietro nel tempo e ovviamente musica nuova sta per tornare, è tornato in realtà un grandissimo artista che ha pubblicato un album che è già di grandissimo successo, ma quando tira fuori qualcosa di nuovo Bruno Mars è sempre così. Questa è la sua All My Soul.

Un grande Lucio Dalla con Washington dall'84 qui su Radio Monte Carlo. Cambiamo totalmente atmosfera, ce ne andiamo nel 96 con i Fugees. Strong.

0: Capolavoro la versione dei Fugees di questa Kill Me Softly with this song qui su Radio Monte Carlo. Amici, noi ci salutiamo, siamo arrivati alla fine dopo 4 ore insieme. Ringrazio Luca Onere in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Marco Fullone per la musica. Dopo di me Silviano Targiacomo, Saturday Music ad accompagnarvi, e prima però TGCOM 24, meteo e autotraffic. Io vi aspetto domani sempre qui su Radio Monte Carlo a partire dalle 15. State bene, ciao a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina. Putin promette una feroce rappresaglia per gli attacchi ucraini ai magazzini delle aziende di e-commerce. Kiev, avverte il presidente russo, ha aperto il vaso di Pandora. Intanto Macron assente Zelensky. Vi manderemo nuovi missili intercettori, assicura il capo dell'Eliseo. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. I genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba. È in miglioramento invece il cuginetto, positivo alla malattia, e nel capoluogo siciliano si registra una corsa al vaccino, il 10% in più in 48 ore. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 anni trovati senza vita ad Allumiere, comune in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime 2 medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un fine settimana caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione, alta pressione che si farà sentire anche nella giornata di domani, quando il tempo sarà bello, soleggiato in gran parte d'Italia, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, con la possibilità di qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Per quello che riguarda le temperature, domani caldo piuttosto intenso al sud, temperature più vicine alle medie stagionali invece al centro e al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 23 Palmanova Tarvisio, rallentamenti per un veicolo in panne tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud in direzione della 4. Sulla stessa autostrada traffico rallentato tra l'allacciamento A28 Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A12 Genova Rosignano segnalata invece una perdita di carico tra Chiavari e Lavagna in direzione di Livorno. Sulla A14 Ancona Pescara code per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo fermo causa rallentamenti tra l'allacciamento di Ramazzone Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione di Napoli. Sulla A50 tangenziale ovest di Milano un incidente provoca code tra la statale 11 Padana Superiore e la statale 33 Molino Dorino in direzione dell'allacciamento con l'Autosole. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music. Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
7: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
1: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con a me conviene.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAM94.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
7: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
6: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto, 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un fine settimana caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione, alta pressione che si farà sentire anche nella giornata di domani, quando il tempo sarà bello, soleggiato in gran parte d'Italia, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, con la possibilità di qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Per quello che riguarda le temperature, domani caldo piuttosto intenso al sud, temperature più vicine alle medie stagionali invece al centro e al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade al via al controesodo. ANAS prevede 24 milioni di spostamenti in questo fine settimana e dalle 7 alle 22 di domani c'è il divieto di transito dei veicoli pesanti. Intanto sulla 14 Pescara-Bari si registrano code per un incidente tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Sant'Elia. Sulla 1 Firenze-Roma un altro mezzo in panne provoca code tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 10 Genova Ventimiglia per traffico code a tratti per un chilometro tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 4 Torino Milano invece materiali dispersi vengono segnalati allo svincolo di Chivasso Est in direzione di Torino. Sulla A26 Genova Gravellona Toce un altro mezzo in avaria causa code tra l'allacciamento diramazione Stroppiana Santià e Casale Monferrato Monferrato Nord in direzione di Genova Voltri. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
10: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
3: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
8: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
1: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
4: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
3: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
1: Suoni. Atmosfere. Emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo. Senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
0: Voyage. Love songs. Cool. Il Monte Altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
0: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: più uno.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Con Ameco

0: risparmia, sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
5: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
4: Saturday Music.

0: I Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Hai mai provato i veri nutrienti?

0: autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
6: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
5: Saturday Music. Like a moth to a flame.

0: Avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
8: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti. Welcome to Monte Carlo Night Story.
9: Monte Carlo Night Story.
8: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
9: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
0: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Stay

0: John. And you can tell everybody
1: this is your song. Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Monte Carlo Night's Story torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Suoni. Atmosfere. Emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo. Senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
0: Monte Carlo Night Story, Duets, RMC Italia e molte altre.
2: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
0: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
0: Monte Carlo Nights Story.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: più uno.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: È un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Nightfly. Good night. Sleep tight. Vi aspetto domani sera per un altro viaggio con Monte Carlo Night Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo è l'una.

presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.